«Eis ti in om?» De John Cadeli. «Eis ti in om?» Se volvas ti bom in chiamai, casaca. Sco il vent, sciulonte con ses bofs. Baul cheu, baul leu attacca. Ti vas con passe gira frank, la via ben stichnada. E cuores bo per mincia flur, che cloma della prada. Se tenies bo, vi dignitats, sco vid la pial il reugen. Per ina miura de donur, fas uan nigin il leugen. Eis ti in om?»

Da plü bodun, da men rauch. Da plü bodun derin ea din nossa val un ravaren del qual pregiaiva la raspada il plät divin in möd verwendt. Ses plets tagliaiven scolas farclas, il giaive io scimmale blass a quella liaut cun tantas maclas ci tiltad laiven cul cebas. Cur sia pregia fu a livrada la Bibla serl cun un sflecce disch cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, neu sco ce fecce.

La casa paterna da Florin Camatias. Paterna casa mia, el vitg remontsch alpin. Vesesse cun allegria puspoi la miu curtin. Quel liug da mia cina saio mai emblidà. Toi,

0: mia casa brina, de cor, vi salida. Sci longe de casa mia, ie som viagiaus, e mo melanconia a eu, gron, malruaus. La patria carezzada a mi vegnen de men, ed ella stat vergada, tornà, vi eu bugen.
1: Las novitats da RTR.
2: Il plant contro la banca cantonale è il tema alla radunanza dei partecipanti. L'FC Turic guadagna il derby contro Gezi e qua è condus ad Inde. Qua in dus le teme, oltre le 6 al microfono, Urs Müller, BNG. Il plant da plirs 100 milions francs contra la banca cantonale Grischun e sia società affiliata alla banca BZ er sta tema dalla radunanza dals partecipants ier a Quera.
3: Il president della GKB Heinz Huber ha menzionau il plon contra la banca gest all'enciata della radunanza. Con quei plon pretende l'accusater ed investur Remo Stoffel plirs 100 milions francs della GKB. Il plan sei den Huber den Ton bo giustificaus. La GKB vini a se defender contra les pretensions. De pli details ai bo dau per via de la procedura corrente, pia nuot nief, tonsco quai che la GKB veve già comunicau in scritt, ils de vos dis. Las redon 2.800 persones presentes alla redundanza per even de ve fidanza e la banca cantonala. Elles han godeu il di de fiasta, cun bunes ceveres e program de divertiment, e mo paucas han decin vir RTR che fecin quitaus per via del plogn. Dominic Hardecker, redacziun Quera.
2: Ozen de maundo la crugera Hondius, in la quale gliada pliris castel hantavirus contanger lins la Tenerifa. En vista la evacuazione dels passagiers della crugera e il chef dell'Organizzazione Mondiale della Sanedat, Tedros Ghebreyesus, arrivas in lins la Canaria per calmar la popolazione indigena che è nervosa. E la sottostriccia che ne si tratta bec in secondo Covid e che il rischio resti a piccin per la pubblicità. In il sport, Balapè in la 36ª ronda della Super League in Luzerna e Servet giuga pari 3-3. Turiccia grigna il derby contro Gezi, condusa din e giogo scier l'altra stagione fix in la Super League. Gezi per contro sto vinavant combatter per il plaz da Baraja. Winterthur ha nominato mai in Grigna contro Lausanne condusa din. Due runde avanti la fine, Winterthur anche 4 punti ritard sin Gezi. Il Balapè regionale nella seconda Liga Valposchiavo Calcio perso d'Aifer contro Rugel con Ina Dus. Nella tabella in Spuschla Vins viene avanti in il terzo Platz. Nella terza Liga nella partita tra Schloen Lyon e Sevelen Bec Giulieu per via di diverse absenze san il Songa Gliaischio da Forfè. La partita con cui veniva valutata con 3-0 per il Sur Silvans. Schloen Lyon e Vinavant alla testa della tabella. E dal Paschet Tainz anche in Sguarzi in Glatsch e il rom della Euro Hockey Tour alla Svizzera perso d'Aifer contro la Svezia con 0-3. E si tratta della cinciavla terrada in Serie contro la Svezia. Scofinizione fronte alla squadra del trenador Jan Kadieu Oz de Mesdì anche in la Cechia. Si tratta dell'ultimo test avanti il campionato mondiale che comincia l'autor venerdì.
1: La meteo.
2: L'avant mesia si andet sulla livqua e grazie al favun. E nel decorso del dì si forma nivs pli spes, con zonte nel sit plovis avents. La temperatura maximale è 33 gradi in legno di nota, 25 gradi in sorselva e 23 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades las novitats. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bonura ta RTR. Cun sempre verts. Scuverides. E hits. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: RTL Impuls.
1: Na, er no sun ingün virus. Er na als bestia monstrusa o privlusa. Er no sun ena forza curiusa, satanica o in scarafaccia disgustus. Es sun tot normale in cas, a mai non manca nüa. Hai, er viv de fatta tot bain, er se sun vegana. Ed in plü, hai propcia, naia un'allergia de frumaint e hai na, vine de quai nu lesse irna baiver, simplemente per quai ce nu vezzaint, da baiver als ci fa dona mis cor plura puient un sirup, forza ce tu as? Na, a fumar nu ven irna, or de motiv simil sco pro il vin. Sco ce posa mo evar plajair vi de mia vita, ma bo, e nu sa irna, quest son possibil, ir sainza charn lat e vin. Non stuvaiva neanche avere un permesso che fosse un alien. E son scottu ed è. Becce mince e ade ce veni in clura china, dai a discussions monstruose sur de perce e co ce posesse sco ce sun. Qua es l'unica differenza. E non posso più odare una sera in compagnia senza cinciun guarda un permesso che fosse un Google Hop Violet ci des giust splaccia dal Mars sul Pizza Jutz.
0: Impulse.

0: Alla facenta er la radunanza dals participants. Ed ils grasshoppers perden il derby contro Turic con ine dus e ston vinavant combatter per in plaz de baraja e contro la relegazione. Qua in dus il tema sozza la set al microfono di Urs Müller. Bienvenuti! Il plant de plirs 100 milions francs contra la banca cantonale Grischuna e sia societata filiata la banca BZ e ersta tema dalla radunanza dals participants ier a Quera.
1: Il president della GKB Heinz Huber ha menzionau il plon incontra la banca gest all'enciata della radunanza. Con quei plon pretende l'accusater ed investur Remo Stoffel plirs 100 milions francs della GKB. Il plan sei denor Huber den ton bo giustificaus. La GKB vini a se defender contra les pretensions. De pli details ai bo dau per via de la procedura corrente, pia nuot nief, tonsco quai che la GKB veva già comunicau in scritt, ils de vos dis. Las redon 2.800 persones presentes alla redundanza preven de ve fidanza e la banca cantonala. Elles han godeu il di de fiasta, cun bunes chaveres e program de divertiment, e mo paucas han decin viers RTR che fecin quittaus per via del plogn. Dominic Hardecker, redacziun Quera.
0: Ozen de maundo la crugera Hondius, in la quale che gli ha da plirs castel hantavirus, cun tangerlins la Tenerifa. En vista l'evacuazion dals passagiers della crugera, ier il chef dell'Organizzazione Mondiale della Sanidad, Tedros Ghebreyesus, arriva in l'insula Canaria per calmar la popolazione indigena che è nervosa. La sottostriccia che ne si tratta bicchia din secund Covid e che il risico resti a piccion per la pubblicità. La WHO ha taxato le persone a bordo della crugera sco contact da alt risico e raccomanda di osservare le attive ma durante 42 dies. In comembre dell'equipa sei in nome della Svizzera, tenor l'Uffizi federale della Sanidad na el actual managin sintoms. In Unite il Sport, Balapè e la 36esima ronda della Super League a Luzerne e Servet giuga pari, 3-3. Turicci ha grignato il derby contro Gezze con 2-2 e gioca uscire l'altra stagione fixa in la Super League. Gezze per contro sta vinavant combatter per il plaz de baraja. Winterthur ha nominato mai in Gudignà contro Losanna con 2-2. Due ronde avanti la fine, Winterthur anche 4 punti ritardi in Gezze. Trilbala per regional en la seconda liga a Valposchiavo Calcio per Sordaifer contro Rugel con Ina Dus e la tabella in Spuschlavins vinavanz in il terz platz. En la terza liga in alla partita tranter Schluen Lion e Sevelen Beach Gileu. Per via da diverse absenze san il Songagliai stud a forfè. La partita con quai venida valitada con 3-0 per il Sursilvans. Schluen Lion e vinavant alla testa dalla tabella. E dal Pascet d'Einzang in Sguarzi in Glatsch e il Rom della Eurohockey Tour alla Svizzera persor d'Eifer contro la Svezia con 0-3. E si tratta della cinciavla terada in Serie contro la Svezia. Sco finizione fronte la squadra del trenader Jan Kadio Ozte misdi anche in la Cechia e si tratta dell'ultimo test avanti il campionato mondiale che comincia l'autor venerdì.
2: La meteo.
0: Davant mesi si hanno detto le lief, quai grazie al favugn. Nel decurs del dis formen üvels pli spess, con sunt el sit plovis avens, la temperatura maximale tranter 30 grazie en lengi di nota, 20 grazie en sur selva e 24 grazie en la region da Quira.
3: Quai en stades les novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: La bunura der RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: Il plan contro la banca cantonale facente era la radunanza dei partecipanti. Se la crugiera Hondius è arrivata a Tenerife, con le radunte 150 persone a bordo venire evacuate. Qua in dus il tema sotto la soce, al microfono Urs Müller. BNG. Il plan da plirs 100 milioni francs contro la banca cantonale Grischun e sia società affiliata la banca BZ ier sta tema della radunanza dals partecipants ier a Quera.
3: Il presidente della GKB Heinz Huber ha menzionato il plan contro la banca gest all'enciata della radunanza. Con quel plan pretende l'accusata ed investor Remo Stoffel plirs 100 milioni francs della GKB. Il plan sei di Nor Huber den Ton bo giustificaus. La GKB vini a se defender contro le pretensions. De pli details ai bo dau per via della procedura corrente, pia nuot nief, tonsco quai che la GKB aveva già comunicau in scritt, ils de vos dis. Las redondomili 800 persones presentes alla redundanza per even de ve fidanza e la banca cantonala. Elles han godeu il di de fiasta, cun bunes ceveres e program de divertiment, e mo paucas han decim vias RTR che fecin quitaus per via del plogn. Dominic Hardecker, redacziun Quera.
2: Sventer che il hantavirus ero to a borte, la crugiera Hondius arriva ad Ozen de Mauns in l'insula Tenerife. Qua era porta in pliras medias. En vista la evacuazion dals passagiers e la crugiera, ier il chef dell'Organizzazion Mondiale della Sanedat, Tedros Ghebreyesus, allieu per calmar la popolazione indigena che nervusa. El ha sottostricciato che non si tratti a bicchiere in secondo Covid e che il rischio resti a piccere per la pubblicità. La WHO ha taxato tutte le persone a bordo della crugiera sco contatti da alto rischio e raccomanda di osservare le attive mai durante 42 dies. In commembre dell'equipa sai in nome della Svizzera, tenor l'Uffizio federale della Sanedat, na el attualmente na gins sintoms. Nus mi dait il sport, bala pe en la 36ª ronda della Superliga in Luzerne e Servet giuga pari 3-3. Turicci au grignal derby contro Geze con 2-2 e gioca uscier l'altra stagione fix en la Superliga. Geze per contro sto vinavant combatter per il plaz de Baraja. Winterthur ha nominato main Gudignà contro Lausanne con 2-2. Duas rondas avant la fin a Winterthur anche 4 punti retard sin Geze. Tre balle per regional e la seconda liga a Valposchiavo.

0: calcio per Sardaifer contro Rugel con Ina Dus. Malgrà questa terrada, Enils Puschlavins vin avanz in il terz platz della tabella. In la terza liga in alla partita ante Schluein Lion e Sevelen Bitsch di Lieu. Per via da diverse absenze san il Songa Gliaistu da Forfè. La partita è con quai venida valitada con 3-0 per il Sur Silvans. Schluein Lion e vin avanz alla testa della tabella. E dal Pascet dein sang in sguard sin il glatsch en il rom della Eurohockey Tour alla Svizzera Persor daifer contro la Svezia con 0-3. I se tracta della cinciavla terrada in serie contro la Svezia. Sco finizion del turnier fronte la squadra nazionale del trenader Jan Kadieu oz de mesdì anche in la Cechia. I se tracta dell'ultim test avanti il campionato mondiale che comienza l'autor venerdì.
1: La meteo.
0: L'avant mesie si ang dezzo le liv quai grazie al favogn. E nel decorso di se forma nivels pli spes, cun sonte nel sit plovi savents. La temperatura maximale è tranter 13 gradi in lenge di nota, 20 gradi in surselva e 24 gradi in la regione da Quira.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTL Vita e Creta.
4: Venerdì il 8 de maggio è stato preciso in onca Papa Leo al 14 Javel Avenius Eligius. Su entra il primo onsco per sura della Baselgia Cattolica vese Joseph Maria Bonnemain al Papa sco reflectau.
5: Esiste un mensch der besonnen, überlegt und aufgeregt gelassen. Hört sehr gut zu, nimmt alles auf und erwägt die Situationen, die Umstände, ohne Eile, das heißt, ohne unüberlegt zu werden, Entscheidungen trifft.
4: Patientia, Calma, Reflexion, in der Bunureia, Habilitat per ein Flasch Legitions, da Bunskusels, al cui bu è als Talents de Mintje Moma, in quesen. Sincera gratulazione a vos tottes, sil di della moma. È probabile, dati oz flux, scosende rinconoscienza a Grecia.
6: Quei hai forse in a pince gesta per favasevel tot il bien che sabegia sa venzel zu pau. Ci vesa dina, con las momas en gi per gi keuper nus, ce lavur che las fan, che las teitle nus, ad anquitau per nus.
4: Marcel Köhle vuol en siu pleit bo ex nom anima de regala flurs, ma ben pitost de fastem siles pinches causes, siles pinches miracles de la vita. Vois merveglias? Du stai con us. Miu nome è Gabi De Gonda, adio gi vis la vus tozza tozza in a biala domenia, bica vus vais centauen al radio.

0: Il secondo domenica del maggio, il dì che le mamme stanno al centro dell'attenzione. Biars vesen quella celebrazione sco, dì de commerci e piuttosto superficial. Al dì della mamma asce den ton survigni importanza, quella pel cor, perché mamma vai nos in soletta. Adesso nos ingrazia in adina puspai a nostra mamma e durante gli anni asce ben quella domenica senza dubbi esser siu dì. Adina Flur, regalada con cor, muenta mincia mamma. Marcel Köhle, el è scolasta teolog, a siu pleits in via a el num nau oz, la miracla de Flurs.
1: Vita e Greta, il pleit sin via.
2: Avon duas jammes, esse mia partenare di Eustein vacanzas a Lucca e la Toscana. Suenta che nos ven retratsch leu nossa combra, essen nus a messen via per explorar un pau il mercau. Ad il jei boe udic, che nus eren upper schabetsch a mietz in a fiera da flures, sin in dils platz principals da Lucca. Ad il era in a mag de colurs. Roses, geranis, petunias, a biabia autres flures en las pli differentes colurs. Ils crescions steven eri, contemplavan la gronda purgida, ni godevan semplamen quella atmosfera speciala. Il era la fiera dei fiori da Santa Zitta. Pia, in a fiera, no che il mercau se regurdava da sia patruna, la soncia Zitta da Lucca. In tocun lu, veva gli un mai udeun se c'è da quella soncia. Ma sia historia a lu, tutina plidentau mei, esche la vita da Soncia Zitta è stata tutt'autra che spettacolare. Ne gins grands pleits, ed ne gins acts heroics. Ella era in a simpla fumiciasa. A sia vita consisteva de lavur, de fa commissions, ed ad esser cheu per se signurs. Ad esche quella lavur ad ovrau bia temps, ad iere in gran burdi, a Zitta mai am blindau ils paupers. Ad ina leggenda metta quei l'US il punct. In gi a ella preu peun per portar quei als paupers. A cuc il signur a l'uplidentau ella c'è che la porti leu en ziu scusal, tu a ella vedec flures. A cuc la virtel scusal, era veramein flures leu. A quella leggenda regorda un oz la fiera da flures a Lucca. Scha quella miracle da flures a propi giù leugascia è per me buasci decisivs. Pli importante per me il messaggi che sta da vostier a ca ha in a certa actualità per questa domenica il gi della mamma. Nus regalein flures a nostras mammas a gen in grazil. Quei hai forse in a pinche gesta per favasevel tot il bien che schabegia sa venzel zu pau. Ci vesa dina con las mummas ein gi per gi cheu per nus. C'è lavur che las fan, che las teitle nus ad anquitau per nus. Tu quae schabegia vuole l'isch della gronda tribuna mondiala, ma ben plitost el discus. A scia, a Zitta viveu, ed a scia vivem bia mummas. A forza giai in quei la vera miracle da flures, ca ort quei che las mummas datten, Temps, attenzion, carezia, ca oda quei cresce in se bi, se vens di scusa mein, motutina effektiv. Ragione wunder per un grazia, con in bien pleit, in a gesta, ni in match flures.
0: La miracla de flures. Al pleits in via de Marcel Köhle. Se besant oz si la leggenda de Soncia Zitta. Quel, a tutti ils autors pleits in via de la domenica, am fleis vusco adina sin Play RTR, ni agli actual e la quotidiana de venderdis. E gi vis la vus buona continuazione de quella domenica.

0: En cuort moment va il magazzin della domenica a fin. Ai vala d'Anton la paina da sta vinavon cunus. Hosp del jacht musical de Dotz ai nomnada mein Jatchen Janet. El complenesce otzels dies de maig siu ottiontaval anniversari. El ene schiusa crescio si a Tlin, neu a cant e musica a marcau la famiglia dils Janets. La cerna de siu mestreng Vest entons viu manà Jatchen Janet en tutta un'altra direzione.
1: Vermanj era previsto aves fatto in gerzunadi da disegnador tecnic. Quad era più o main deciso scea c'è fisi forza via per la firma de notte aves fatto qua.
0: E la finale è tutto vignu auter. Ella frequentava il seminario di scolastica a Quera e la studiava vinavon musica al conservatorio di Winterthur. E dil 1986 toccan zia pensione a el instruiu musica e la scuola media e dal preseminario ladin a Samedan. Con sia pissione per la musica e per il cant a el se viu entusiasma bia scolares e bia scolars. La comprova a el success cun ses cors la cumbricula nie al rudé de chant, quei modus exempels. Durant els devos de cenis, ai Jatchen Janet, denton staus dirigent de biacors, de la promoviu fec ferm al cant e la musica e l'engedina. Tet lai il jacht musical cun Jatchen Prevost. Il jenum nadamain sia devosa emission suenter 43 ans la vurtier RTR. Os a Elius in pensione. Bia plage con gli arti musicali, suenter le novità della snuff.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: Suenter il scandal all'Ospital Universitario de Turic, la direttura è in grazia al whistleblower e la crugiera Hondius è arrivata a Tenerife us vengono evacuate le redond 150 persone a bord. Qua in due sistemi sono le 9. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Nel scandale intorno all'anterior manader della clinica per la cardiologia all'Ospital Universitario de Turic e la direttura dell'ospital attuale s'exprimida in la Sonntagszeitung. La direttura Monica Jenicke ha riabilitato il whistleblower André Plas ed ha ingraziato il process engagi. L'anterior chirurg directif aveva fatto pubblico la situazione insupportabile so se chef de l'ex-temp Francesco Maesano. Sine qua aveva l'ospital rilasciato Plas e discredita el. L'enciata da Lemna ha in rapport di inquisizione confermato bleres renfaccias del whistleblower, trant d'auter mancanzas gravantes in connex con la gestione ed in mortalità extrema durante il sons 2016 e 2020. Us stoppia er venir schlerie, schil whistleblower doaie venir indemnisa.

0: Suenter ch'il hantavirus è rotto a bordo, la crugera Hondius arrivada ozzan de Mauns in l'insula Teneriffa, quae rapport ampliris medias. En vista alla evacuazione dels passagiers della crugera e er il chef dell'Organizzazione Mondiale della Sanidad, Tedros Ghebreyesus, allieu per calmar la popolazione indigena che sai nervosa. El ha sottostricià che ne si tratti a bicita din secund Covid e che il risico resti a piccin per la pubblicità. La WHO ha taxato tutte le persone a bordo della crugera sco contacts da alto risico e raccomanda di osservare le attive mai durante 42 dies. In come membro dell'equipa saia in nome della Svizzera, tenor l'Uffizi federale della Sanidad, na el actual mai negin sintoms. E anche il tennis per Belinda Bencic, il turnier de Vete a Melli a Roma fin entro la terza ronda. La Songagliaisa ha perso contro la russa Anna Kalinskaya in due sets con 4-6 e 3-6. Già or davanti è Victoria Golubic, crudata o contro una giocatrice russa. Golubic ha perso contro Mira Andreeva in 3 sets con 1-6, 6-4 e 0-6. Tentant nel turnier de WTA Melli Bicmo a fin anticipata main per le due svizzeres er il numerin del mund, la belarussa Arina Sabalenka e crudata o en la terza ronda.
1: La meteo.
0: L'avant mesiesi ang dezzu la lif, quae grazie al favun. En il decurs del dis formen dentant nivels pli spes. Cun sunt el sit plovis avents. La temperatura maximale è tranter 13 gradi in legni di nota, 20 gradi in surselva e 24 gradi in la regione da Quira.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. L'arch musical.
4: La musica e postute il chant sunt sia gronda passion. E grazie a ses engagement a il podi fascinar bleres chantadurs e chantadurs ed er un grand public. Il rodè de chant o la cumbricula, quae sunt be duas dels coros sa iacen janeta ciurà e promovu durant ils ultims decennis. Ossa puel festaggiar ses 80 aval, e l'arch musical de dozis per quai dedicia ad el.
5: Vermanj d'era previst che aves fatto in gersunadi da disegnador tecnic. Quad era più o main deciso scea c'è fisi forza via per la firma de notte aves fatto quai.
4: Però è desnuto totter e l'ha inciamina la via da ciante musica. Al microfono esiace un prevost, un cordial benvenu. Questa emissione è per mai una fit speciale. Es un stat scolar da iacen janet. Chant e trombetta. En a chantà il cor della scuola media Sameden con iacen sco dirigent, la missa brevis e la missa rotna, e bleras otras chansuns. E l'ora es questa er mia ultima emissione insomma. Da vobot 43 ons pro RTR venia in pensiun. Iacen Janet è nato dal 1946 e lei cresce su a Tschlin in gioce ciante musica e il Zianet sun omnipresents. E la frequenta il seminario de magisters a Quaira, l'ora al stup già in avant musica al conservatori e fa scolazione da solist. Dal 1976 fino alla pensione all'instrui musica alla scuola media e dal preseminario ladina Sameden. Là in gioce la dat Blairson scuola, al fundà un cor de scolares e scolars e manà quel durant Blairsons con grand success. Con sia passion per la musica e il chant al savu entusiasmar a blera scolares e scolars. Per realizar quest'art musical sono stata Tschlini la chiase dal Zianetz, ci dera più bot l'ustria Mutler con sia sala. Lai sosa la stüva da Iacian e da sia donna Claudia, un lö con bleras al gordanzas.
5: Questa sala, là, avevano le tante rotte le prove di musica, quale era per noi e per me importante di sapere ciò che è capitato anche qua. E dentro qua, amas bapim mossa a suonare mai la trombetta, aveva 10 anni, così cominciava a manci la relazione con la musica. Entre qui sono naturalmente state in una pruna feste, mattinate, da dufanzi, da cresciuti, da Leventun, e naturalmente concerti e teatri con la musica e col coro, che aveva tutto lì, anche qui, se ci si può dire, c'è questa sala, col palco, che si era veramente il centro culturale di Tschlin, di quel tempo.
4: E tu e te, Fradriuns, vuoderat per me zainte?
5: No, dormivan sulla stuva e sulla bühne dei riunisci, ci si poteva lasciare aperti, per parte, mi già tanto lasciavano aperti quei luci, perciò non dudissen, ci capita qua. E il curcidere, teatri e concerti che non potevano morire se guardavano che non dovessero in pace ci gira qui.
4: E questo è stato il cominciamento, questo è messo insieme per la passione per la musica?
5: Penso sì, per me era veramente quella ada al suonare la trombetta o prima di cominciare con un flügelhorn il più importante di tutto, di poter essere pro, di poter fare musica e suonare un strumento.
4: E te, Fradliuns, precisamente lo stesso, cosa ne voglio imprendere un strumento?
5: In mince caso, cominciando con Domenico, Duri e Cordin, no, fevan musica da bal chantant. Es chantevan, ivevan nur oin lingero, x alc, ci vesnu da significar l'instrument, lur es chanteva, quist stocks da bal, che non varan im dudi mincetant a sonar, als prim deren quae amo Barbaclai, Barbeuanin, also Barbaclai suneva el Flügelhorn e Barbeuanin, l'Orgel Daman, e lui era Antonerni, quel suoneva, la clarinetti. Qua è Blair Zons, fatto musica da ball per le mattinate, sia qua del scolars o del cresciuts, della juventum o per finire il ball da paurz.
4: Tu sei il più vel di seis fratelluns. E tu hai allora deciso di dire il seminario, però questa è una storia un po' più speciale.
5: Veramente era previsto che avessi fatto in Gersunadi da disegnatore tecnico. Era più o meno deciso che c'è così forza via per la firma di notte che si è fatto qua. E intanto è ad un più fermo contatto con Erwin Salis e ses frars, ed Erwin Salis ha fatto il seminario da voce che era stato in Peronzio alla scuola di traffico a St. Gallen e allora però Crashmiss con qua e allora ha fatto il seminario di Magisters a Cuore e lui quinteva con grande entusiasmo da questo seminario, con flotta qua era uscita e in quel segno all'influenzare mai che cioè, non era deciso di dire ad imprendere Magister a Cuore.
4: Quelle ade non deve molto preseminare la din, ir con Saides a Cuore, hai studiato quel tempo che avevi un po' in Crescentum?
5: No, non ho due veramente fatto quel tempo, e adesso allora non più più tardi, il primo giorno, stava a cuore, non aveva chiesto, ben curci delle vacanze. E io sono lì, restava sempre a cuore, e pur, più tardi, non aveva questa scuola, non aveva una chiesa, e allora ho cominciato a non da Tschlin, a non più sovente a chiesa. Però non ho due fatto quel giorno a cuore.

0: Il cor della scuola media evangelica de Samedan, Cum decori, una registrazione che RTR ha fatto dal 1994. Jaccia Gnanetta fundà e dirigì Blair Zons quel cor. Avant tot quei Zons come magister de musica Samedan, il stat magister a Zuz, e quai che be pax san, collaboratur della televisione romancia pro il balcontort. Quella episoda apparudirà be un anno e mezzo, perché la passione per cante musica è stata più ferma, e Duscea ha deciso di fare un studio al Conservatorio di Winterthur, chant solistic, diriger e musica de scuola. E allora, in a voi in Engiadina.
1: Dopo aver fatto la scolazione de chant, de chantadur al Conservatorio a Winterthur, sono tornato in Engiadina e la cercevo il magistro di musica per preseminare la dinci, che era giusto nu fondà. E allora, tras questa scolazione, in Gioce Villigold era direttore del conservatorio, viveva al Singkreis Zürich. Ne c'era una relazione con il chant de cor. Però cominciamo poi fin già al seminario con Ernst Schweri, ci aveva mangi rivile Zuraglias per cantare, per mai. Allora, c'è un nuovo azzurro, tra i sons, come magister, intanto è stata fondata la scuola di musica e là sono venuto ores di chant. Ed era, ne ha visitato un corso, da dirigente del corso per Willy Gohl. Tra cui, in due anni, pensavo, ma veramente, potesse forse studiare musica ir in quella direzione.
0: Dal chant, dal dirigere, discorriamo più tardi, discorriamo dal suonare la trombetta.
1: E ha fatto Blair Zons musica da ball, con un frars con Domenic Duri e Curdin. Poi bottomo con le barbe, cioè Barba Cla, Barba Jovanin e Barba Fritz. E noi siamo più pro, pass per pass, su bici non erano a scuola, ci vanno e non suonare con es. Infine, es loro erano in Vels, hanno loro un de Vocel Schmiss, e loro vanno no fatto in avanti. Musica da ball, un tempo erano loro però not i Florin, cioè non avevano loro là questa formazione, or da quella collaborazione si è data la formazione mattinata, se non ci hanno fatto questo disco compatto. Qua venne suonare non Birchlin, di per sé, ma per tutto il cantone intorno, per nozze e tutte queste occurrenze.
0: Da quel disc mattinadas dels frars e anette che vietzel der Leinus in toc quais teter et tete, lasst du una rolle un po' speciale?
1: Ma là ne cresce una, anche la prima parte, la prima voce, e us lös un'eve piuttosto seconda voce, e duri, si dera, se non partivano sui primi seconda voce, si dera duri ci suoneva la prima voce. Suonare la trombetta era per me estremamente importante e suonì a cuore subito anche la musica del Scadez. E là aveva suonì al primo anno un flügelhorn e allora aveva ad una voglia suonare una trombetta, un flügelhorn. E allora suonì io Villeneuve per parenti da noi e questo aveva un tancadi e aveva là da mettere in benzina e stato là forse un mese o due e allora ogni uomo non che non sa non ci vende la trombetta tipo adesso se va a scopare e quella non è mossa veramente e quella non è suona allora Blair Zons invece allora dopo più tardi comprare altre trombette sì. Per me era questa ciò bello poter avere questa trombetta.

0: Ils frars Janette Caviezel col schottisch svelt, teder et te, un toc del disc matinades cumparu dal 1986. Nos emission de dozis didiciade Jacen Janette ci po festivarsi sottantaval e davant vaine dudida ses ritorn in Engiadina. Da vossi a scolazione al Conservatorio Winterthur, el diventa magister de musica alla Scuola Media Sameden, postuter pro il preseminar ladin, ci dera giust gnu fondà.
1: Quad era una fitch bella situazione per mai. E na l'apo di mettere in peme es prüm cor, e al prüm dena grabem de set coristas e corists, lura sun subit gnuz però pro er quest als gymnasiasts romans, e hai quel temp naia io du fitch e craje passa schon dirche naia dat pro scolares probleras pre seminaristas e pre seminarists a plajair vidal chantar ebbe malgort kurz nur nur fat e craje guardera dal 80 oder 79 wenn er fat questa missa brevis in sembro col rude de chant in Giardino c'è una nerfondà in quei zonzi, che è il 77. E c'è questa un evenimento di bellezza, e c'è posto tu, a Giardù qua, e c'è tu niva giorno qua, malgorda, orto il concerto, e c'era, è flip. E qua era, e qua era già per tutti, stati, c'è fitti speciali, e non erano già in una gruppa, speciale, c'è questo dell'internato, avevano di noi il gran plagiare, da no, cosa c'è no, stavano da questi concerti in Zembali, e stavano buoni a reclamare, a fare casa, però no, questa è stata una bellezza, questa onza, da preseminare la din.
0: Missa Brevis, e loro erano la Missa Rotna, una è una messa già in tradizionale, c'è una messa moderna, con quella hast du gefat Blair Plagiare Blairs Chantadura de Chantadura sehr animada cantar ihr de cantar in avant de voci sun sortiz del seminario del preseminar.
1: Si quadere Ruth Apple ci desidera creare in non in Danimarca e quella is new di nuovo con questa missa rotna da d'un componista Denais. E allora pensiamo, sì, qua fis proprio flot da fare questa messa. E vanno allora messa in pe quella e fa perfino una platta. Perciò c'è l'idea la solista, Clementine Patrick, e quella aveva una mia, e quella, sa, c'è una specie di producente, also, insieme con quella, vanno poi produrre questa platta. No, il primo concerto vanno noi sulla Basilica San Peter, e là ha proprio dato un applauso enorme als reverendes deren creer e questo non hanno un grande plagiare di questo qui ha perfino dato l'urticcio cioè di fulla d'incia quasi a bunda splattare in Baselgia e di queste storie però in mince case è stato fitch bel da poter fare questo qui
0: e qua non è restabile una roba unica la missa rotna quella hast du dirigimo più se si ha da sehr più tard?
1: Sì, no, infatti loro più tard, curcia Andri Gritti, hanno l'idea di fare un progetto da chant con un cor liber o un cor da progetto, hanno pensato che non potessero da c'è fare questa missa rotna. In quei sonzi vanno fatte altre robe, una cantata da Cordin, ce l'aveva fatta per una festa da Cordofanz.
0: E avanti un peronzo è data moniato una missa rotna. Tutte le anteriori scolari e scolari da tai erano otters, sono nuti insieme la moniata sent per cantare quella missa rotna e tusco dirigente.
1: Qua avevano dato nome la missa rotna Reviva. E qua è stato per me un evenimento fitch profondo e bel. E pareva scusa il tempo sta salda in dunia adesso tutto il scolare del preseminario la scolare sono con mai noi svegli e però non si incontrare uscire anche in questo mondo di chant e fare questo progetto è stato grandioso e na, io dico è fitch fermo
0: e ossa da voce tu hai già tante da ammoniare e accia Janette ci dirige da c'è anteriore scolare e scolare quando sarà l'ultimo progetto da taglia
1: Quando sai, e pensa, boh, questa potesse non essere l'ultima, ma forse ci sa. E beh, bat, ossa erva, non ho niente prove per questo progetto. E fin già dopo la prima prova, non ho l'impressione, ma qua va, le energie sono qua, e qua vengono libere, e qua va, scosso noi non fuss. Qua sono belle. Da poter vivere questo qui. O se c'è, pensa sì, al far da dirigente del cor, da sono mai una grande energia e plagiare da far da queste robe.

Dus iadas il cor masdad alla scuola media evangelica Samedien cun Jachen Janet sco dirigent. Il prim venerdì il Sanctus della Missa Rotna registra la stad al 1983 a Sonce Maria e giustossa quattro canzons popolares, la Sfranzinella, Fila Fila, Randolin e la canzon de Sot, una registrazione del 1989. Jachen non ha però befundà e dirigì quest cor. El è stato un grand promotor de cante musica, postut in Engiadina. La fin del son 60 al dirigì il cor masdò de Zuoz. El ha fundà la combricola, eser stat dirigent dels cors masdòs de la Punt Ciamuesc, trai de jons de quel de Ciamfer, l'ura del cor mixt de Samedan, del cor de scolars e scolars las Filomelas, e dal progetto de cor assent. Un capitolo importante è il Rudé de Chant, un cor regional che l'ha dirigito l'onda sia fondazione 1978 fin dal 1987. Da là diventa allora manà il cor insieme con ses frar Durì fin l'on 2006.

0: Er laderen al prüm grein des set, wann ihr prüm Konzerte seht, pensa qua der Stadt schon in einer Sensation. Quis der Rudé de Chantes nü conchaint. Es un müdze dünne Pros de püs Chantadors e Chantadoras e wann fater das prümes Registrations per Radio Romansch. Qua mese mo ozzi tras el cecur, ce la seva passar in pa revue tot mia via qua sco promotor de Chant. Malgorda c'è des nu un pa una crisi della dinamica in il cor. E l'ora dell'85 non fanno una pausa. E vanno fatti una pausa da 2 anni e intanto ne fanno nozze, intanto sono mis in sembl e hanno cantato l'ora, noi sono le nozze in Baselgia, vanno fatte cilin. E da inizio loro con 2 ore di posta sui sedi a fare la festa e a Zernetz, in quel parco del Cestè, era là loro al Rodè de Chant, ci ha cantato per me. Loro avevano deciso di rire e di fare insieme, in 2 dirigenti, di continuare con loro. E qua è loro Blairs, e vanno fatte Blairs registrazioni e Blairs concerti, se pensi in ho con ovras ormai fitch pretenziose e bellas.
1: La combriccola
0: è che quella del 98 e aveva intanto differenti scolars da Chant ci nivem pro mai e d'una d'era Sabine Wies e quella d'una è snuda con questa idea ma ne potessene formare usce er una gruppa de chanti e quella che conosceva loro otters interessenze e loro es una nuits insembl e va in cominciare con questa combriccola ai d'eren pel solito sem ver du de strides ce no vanno loro chantà e là Sgiura dei Jons e loro avevano fatto un primo disco compact, cioè non dato nome Stizis, e fatto un primo concerto, poi tutto, che ormai il concerto, botto più importante, erano questi concerti d'Advento. Cioè non avevano fatto il solito, anche la Baselgia della Punta. Però erano in altre Baselgia, ma questi erano proprio concerti per me fitti con una grande atmosfera. No, vai, naturalmente c'era tutta parte feste di Chant, Chantonales, che ormai forse quella che non è il più grande successo era quella qua era del 2006. Pensè, cioè là varanno forse nu in terra, ossia un punto culminante.
1: Tu sei sovente van Wart, io sono il dirigente, però tu sei tanto sul palco che ci si tratta o che ci si tratteva di Chant solistic.
0: Sì, è veramente una bella episodio con Chantadur di Chant solistic. Da me tempo era qua un per in Svizzera, ci si conosceva e ci veniva dato in avanti gli ingaggiamenti tra questo, tra un e cel. E l'occasione di cantare per diverse produzioni, oratori. Naturalmente era per fin per la prima opera romanza al Circle Magic hanno potuto cantare la ruola del re del Waul. Questo è stato un fitch bel tempo e aveva a Sameda un impegno del 50% anche la scuola media e allora gli ho mezz'idere più o meno a fin loro erano a Zurich e là era il venerdì un corso d'opera e quello ne ha fatto diversi anni e quello era erst stato Fitch Belli era per fin, cioè mi domandava ma l'essa provare da venire a cantare d'opera. E allora era Fitch Malsdur. E se qua fosse la dritta decisione, e allora non trenevano per cantare avanti, o sea, per ir anche il studio dell'opera, dove ciò sia. E allora avevano là un regisseur ed era stradvinando l'essa fare, questo che non l'essa fare. Loro non hanno un discorso con quel regisseur e quel mal lo arrivi al Zölz e quel varabadà. C'è tip c'è son, c'è ne son un, c'è metor il cendon e el allora detto, tu vuotest in diesem Betrieb mit fliegenden Fahnen untergehen. E loro dera war manch content, c'è quel tema dera jot meise.
1: I disporo in avant con l'ingaggiamento a favor del Chantin in Giadina. Non va in dudì avant del cor la combriccola c'è la manà Blair Zons, ed ora il stat dirigente da divers cors masdats. Tatlain il cor masdò da zuots. Mai, sün cel nianc una nüvla, una composizione da Armand Cantieni, Context da Menrauch, e scoprüm la combricula, giodim in quella valle.

0: Er quist cor al diriginos giast da dots Jacen Janet. El ha quinta avant da sia scolaziun ed er da l'idea de far il pass vers una carriera sco chantadur d'opera. Quai es resta un zömi. Jacen Janet e sia dona Claudia han duas figlias, Mirella e Sara Bigna. E Sara Bigna er cernu la via da diventar chantadura. Scos es bab avant Blerzons.
1: Cipio mein schon, ella ha cominciato a cantinare o a cantare fin già da mia tetta, ossia con 4-5 anni. E allora è allora in paese sostenuta, quella di un modo molto sottile, penso. Per lei è allora di una stata in tema, e non pensiamo, oh, che sarà la ossa, e forse devo mettere l'idea. Però questo resta allora per lei, che questo già vuole, Daniel Chantadura e loro proprio resta al fil coccian da matete in fin alla fine del ginnasio. Veramente falla in un certo modo in avanti quella via che è in cammina.
2: Sco genitors, isat vos superbis e pension?
1: A noi sono già superbis, ma noi sono er preoccupati perché ci non creevan che la via che ella è in camminata, che quella fis più leggero, più semplice da dire. Invece, sa qualora badaci, despostut oz, e la concorrenza usce grande. Non pensiamo, oh, quella va, qualcosa di non ma tu, erdels magistras, qua va senza problemi. Invece, non è usce a elle, sa, actura libera e va sia via, ma osa er con famiglia. Non è così semplice e non speriamo che donta da questo intops o da Rusea ce la possa gli stessi ir in avanti questa via e ce la è breve plagiare la pro.
2: Centaiva dovremmo d'una mince tante insembal?
1: Ma non è più se bler. Forza d'una festa o ce la non vanno a centare. Divers ons, also gut cella d'eramo qui in giardino, ma una sono d'una da c'è fatta roba in sembli, non van c'entà ersco quartet in sembl con Arian Hassler, Sara Bigna, Duri, Janet Melcher, Ideva, n'un per ons in quartet. Cosa c'è Claudia, mia donna, è cresciuta su in l'hotel Marnia, va in anno là, c'entà d'una per Nadal, ossia in sembl con Rich Biert, e l'accompagnavano e noi vanno cantare per le festività intorno a Natale di queste robe. A proposito di Sbert, ha sonato una ruolo importante sulla nostra via musicale. Per tutto quello che sarà bene, era proprio deciso di dire quella via, se a lei sostenne ad elli accompagnare problemi, concerti, problemi, concorrenza, a lei il fatto qua. Con questo incontro con lei, non è tutto in dunia da nulla idea, ma non potessimo fare un disco compact, rich ed è. A me piaceva ad una figlia ben queste canzoni, le canzoni bibliche di Dvorak, e vanno a fare questo disco, però vanno a cantare le canzoni di Dvorak in romanzo. Io mo canzoni composizioni da Warren Tew. Rige ad un almanche ne sa, accompagnava mai per quelle canzoni di John Anthony de Runks. In quel disco va in fatto quando piaceva mai, era di un per gospel, per cui aveva dato nom Punz a quel disco compact. Fa il punto di Dvorak sur la lingua romancia verso il gospel americano.

0: Las ledigas, luminas sul prà, de chatar sul disc, Corinne Courchellas ed ils Frenzlis de Tschlin, un, dus, treis, dai e hop, dal 2019. Ja, Cianianet es il componiste per questa canzone e per Dingionder, al sorni la fin dels anni 80 il prim premi pro la concurrenza per composizions novas della Lia Romancia. E davant til vaina dudicun in toc del disc manzuna punts, Return, The Warrants You, con text d'Andri Peer. Ja, Cianianet bass bariton accompagnada Rich Biert al clavazzin. In questa emissione è schnernuta savair da sia grande passion per la trombetta e savo creaiva tonà er con a tanta piglia lezions ed exercitescia. E qua non esamo tot. Tra sia donna Claudia al scoverta mo in otter instrument.
1: Quais la zitra da cords, quais la zitra svizzera, as podesse dir. Quando nis la zitra da concert, quais oggi una zitra, ci dis in möt, ci arriva ad imprender quasi minciun, c'è col manch nester, as a suna als accords e col mandret la melodia, e loro als fölz, con las notas vengono mis so taint, o se c'è, is vece precis in giocci sa da dir, a toccar als tons per las melodia, e als accords col man schnester an loro tottenor ritem, in una certa forma, si quen tres quarts o seis ottavels, ed is propt, fitch simpel, ma ed is bel, da sonar ensemble e tra squaccia è un registese re e devo con Claudia ad imprendere a sonar questa zitra va in a no a casa naturalmente città ensemble e lei fu a moment sonar a Claudia e qua lei sa ingraziar Fitch per sia parte ce la ha a mai naturalmente possibilità di fare questo lavoro e ce l'hanno data mai la possibilità di mancare Blair in famiglia, di essere davanti, di fare il concerto e crei cioè ella era un buon motore ed una buona auditura e mi c'è tanto niva a quintare curcina dero c'è momenti semplici con la combricola e postut anche la parte la dinamica da gruppa e do c'è l'urniva al te quinteva questo qui e la dina da c'è là i dat coraggi a mai ed era un po' in relativa a questi problemi e grazie ad ella e se sostegno in tutti i riguardi non è potuto fare questa via, c'è il nostro fatto.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Suenter il scandalo all'Ospital Universitario de Torich, la direttura engrazia il whistleblower e la Swiss vuole ser spagnarter il personale a terra, rilasciades nel dentant pitch planisades. Qua in dus els temas oz els dies, al microfono di Urs Müller. Bienvenuti. En il scandalo intorno all'anterior manader della clinica per la cardiologia l'Ospital Universitario de Torich e la direttura dell'ospital attuale si esprimida in la Sonntagszeitung. La direttura Monica Jenike ha riabilita il whistleblower André Plus ed ha ingraziato el per ses engagi. L'anterior chirurg direttivo aveva fatto pubblic la situazione insupportabile sotto se chef de l'ex-temp Francesco Maesano. Sin a quai aveva l'ospital rilascià plasse discredità el. L'enciata dell'emna in rapporto di inquisizione conferma bler seren faccias al whistleblower, trant rauter mancanzas gravantes en connex con la gestion ed in mortalitate extrema durant il sons 2016 e 2020. Us stoppie venir scleri, schil whistleblower duaia venir indemnisa. La Swiss extende ses Programm de Sparns in il Personal a terra, quai ha dice il chef della Società Aviatica Jens Fehlinger en vers la NZZ am Sonntag. Konkret do ein redund 10% de las Plazes en l'Administration vini reduzides. Relaschades ne sei im Bitch planisades. Planisat seien Stimuls finanzials de abandonar l'interpresa. Per il personale de cabina ha la Swiss contingisia fino a mira, redond 140 persone hanno acceptato una premia da 15.000 francs e visato la plaza fin la fin d'avril, rapporta la Gazzetta della Domenica.

0: Senter che gli ha da plirs cas del hantavirus a borte la crugera Hondius arrivada ozzendamauns in l'insla Teneriffa, qua rapportan plirs medias. En vista la evacuazione dals passagiers della crugera e il chef dell'Organizzazione Mondiale della Sanadat Tedros Ghebreyesus allieu per calmar la popolazione indigena che è nervosa. El a sodestriciacina sae tractia bicht din secund Covid. La WHO ha taxat tutte le persone a bord della crociera sco citat contact staut risico e recomanda d'observare elles activamein durant 42 dis. In commember dell'equipa saia in nom della Svizzera. Tenor l'uffici federal da Sanadat na el actualmein nagins symptoms.
1: La meteo.
0: L'avant mesies yang dez sulla lief quai grazie al favugn. En il decurs del disse forma nivels pli spess. En il side si grige blech. La temperatura maximale è 33 gradi in legge di nota, 20 gradi in surselva e 24 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Mes di, mes radio.
4: La domenica, un'ora con quiz calendere cupines, l'ora un concert in Gevus, l'ora in pain actualità e più tardi mo las gratulazioni. Se voi restavet qua fin da vomit di bot, sonivet quasi un mix sul vadi da tot qua c'è RTR po sportger. Per minciuna accet. Al microfon, per tutte queste avventure, Elias Tuzeos, Romancia, no la shine liber. Buon dia.

0: Down Under, Man at Work, seppa sales desch domingels, desch de mai. Patrizia Gross da Cierf, vin oz 50 e John Gerisch Gier celebrescia oz 70 ons. Da sef gein. Gevüs e musica per es dus dudina qua a partir de las dudes e mez e las gratulazions e no restain giusto pels anniversaris, se leve de regalar ad un de des dus in a cupina o d'un cinotter ci oz els ons, e so se vos moment.
1: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: Una cupina con ducciorias e con bons per il bogno in giardina tramitaina ad una giubilare o ad un giubilare da dots. Voi conoscevi il principio, voi stavi semplicemente telefonare, 0800 20 25 30, linges avertes 0800 20 25 30.

0: Qua vein bun. Es kommt schon gut. Nina Valotti kun warte. Du dusch passales desch. Ed al telefon. Weine, c'età. Un gratulant. Per la copina, Sir David Kamenisch de Claustra. Bun di.
1: Bun di, Elias.
0: El telefona per la figlia.
1: Exact. Jeu ves pugent gratulau a Danita fins seu 44 aval. E je vixel tot il bien a vinavon naturalmein buna sanadat.
0: 44 ans fa la figlia oz una festa?
1: Ma elle lo giù a Rapperswil e vengen a fa oz una fiastetta. A schwafend il Programm wegen dessere in Jammer sie klaustet ihr mei a lu wenn ihr da ke es go je che in a pinche fiastetten sem und kun ses du sport a kun ul um kun tobias
0: Spranze schla wenn a klostra da ihr mein doktor sir david chel pense de pubot kur chla nit es stat a pichna befla una torta prediletta
1: Quei è scia. Io venne a fare una pinche sorpresa della. Ella aveva già un lupo, bugien, calci dolci, osso per forza in tempi di demenza, aber ella veniva a fare con ebbe scogliere con sé su sport.
0: Ok, dai una sorpresa. Qua vai a dudì, Sir David, yes. E ci dà eris appunto quella cupina con un per ducerias e con bons per buon ingiadina.
1: Venia la vei, gran piacere. Io un grazie a te.
0: Grazie a te, Sir David, per il telefono e di una bella domenica.
1: Grazie sul milione di
0: grazie.
1: Tu via.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch. Wow.

0: Cino Namo, ci vuol forza moneada? Pila è ora, i telefonini sono i telefoni. Noi o vain!
1: C'è ciausas!
0: 40 francs, spettano il jackpot. E ma legge fin già osso sulle vostre proposte. Per ci Cino Samo, non cerciamo in questo qua.
2: La ciausa non è bec pli moderna. La ciausa è greva. La ciausa dati in differenti colori.
0: Se voi sapete che c'è non cerciamo, o se avete forse un'idea, una proposta, se loro telefonano a 0800 20 25 30, e cerciamo una ciausa che non è più moderna, che è greva e ci dà in differenti colori. 0800 20 25 30, 40 francs ante il jackpot. Ci vuol provare sco prüm? Ci vuol rompere il ghiaccio per questo povero moderatore? 0800 20 25 30, non c'è una ciausa che non è più moderna, ci disgreva e ci dà indifferenti colori. 40 francs spettano anche il jackpot fino a linge svedes. Ce l'hai provare? 0800 20 25 30. Oggi si crea con questo solai. Non è sereno io far qui. E facciamo un ultimo appello. Ah, o se sclinge il telefono. RTR, qui Elias. Buondì.
3: Buondì, quella Susan Guecci di Savognini.
0: Buondì, donna Susan. Grazie per salvarmi.
3: Io non sarei giusto. Al locher, al perforader, per il tuo bureau.
0: Al perforader, al locher. Non è più moderna, si può creare argomentare. Es può essere magari greve e da in differenti colori al perforader. Donna Susan, ci avessi la dice la godonna con questa unica proposta, ci avessi la dite?
3: Ah, questa flot, ma io non sarei.
0: Sincere gratulazioni. Wow. Questo non è efficiente.
3: Non è proprio una pensata.
0: Ma c'è bello. Donna Susan, ella ha rotto il ghiaccio e con qua alla giusta può di guadagnare e crea. Noi siamo tutti contenti.
3: Sono i contenti di io.
0: 40 francs bons, tramite una casa, e la postiamo al telefono. Loro fanno io l'adresso. Una domanda, ma ci sta il programma per questa domenica? Ci scomincia fin già il final di?
3: Boh, no,
0: dopo
3: può fare
0: un po' pacifico. Ok. Donna Susan, fitch efficient, fitch clever, gratulash e grazie per partecipare.
1: Ci ciao.
0: Wow, non sei svegli magari. Questo è Duffy con Mercy.

La va mezzdì, pro RTR, che vuol dire qua e là, er un sempervert ci scoscia. Ed è l'espretendo, qui qua, quel fa ir? Quel fa ir a noi in domenica? She drives me crazy. Fine young cannibals. Te l'hai qua.

0: La domenica del 10 de mai, RTR sulle Uraglie, in 12 minuti le 11. Mangiare ingiunti prodotti che derivano da bestie, essere vegan, come fanno in Svizzera tenor cifre da Swiss Veg, tanto 9,7 e 9,9% delle persone. E questo è un tema per l'impuls.
1: RTR Impuls.
0: L'episodio da Bibi va plan sur del esser vegana.
2: Na, è non sun ingiun virus. Erna als bestia monstruosa o privlusa. E non sun una forza curiosa, satanica o in scarafaccia disgustus. È sun tot normale in cas, a mai non manca nua. Hai, e viv de fatta tot bain, erse sun vegana. Ed in plü, hai propcia, naia un'allergia de frumaint e hai na, vine de quai nu lesse erna baiver, simplemente per quai ce nu vez aint, de baiver als ci fa dona mis corp lura puient un sirup, forza ce tu as? Na, a fumar nu ven erna, or de motiv simil sco pro il vin. Sco ce posa mo evar plajair vi de mia vita, ma bo, e nu sa erna, quai son possibil er senza charn lat e vin. Non stuvaver neanche vera rein per mai scusa fuse un alien. E son scotu ed è. Becce mince e ade ce veni clura china, dai a discussions monstruose sur de perce e co ce posesse scoce sun. Qua es l'unica differenza. E non pos più odare una sera in compagnia senza cinciun guarda in per mai scusa fuse un Google Hub violet ci des giust splaccia dal Mars sul pizza jutz.
1: Impulse.

Ilka prediletta, na? Cunna chance, sun un püschel flors, che pu danicas eir trametter a vossa mama, impede vo. Ed isbe, fus forzi un'idea, na?

Svent il scandal all'Ospital Universitar de Turic, la directura engrazia al whistleblower e la Swiss volus er spagnartar il personal a terra, relasciades nel dentant bitch planisades. Qua indus il tema sozza la sindisch, al microfon Urs Müller, bienci. En il scandal entorn l'anterior manader della clinica per la cardiologia all'Ospital Universitar de Turic e la directura dell'Ospital Sexfirmida en la Sonntagszeitung. La directura Monica Jenike ha riabilità il whistleblower André Plas ed ha engraziato el per ses engagi. L'anterior chirurg directiv aveva fatto pubblic la situazione insupportabile sotto se chef de letz temp Francesco Maisano. Sine quai aveva l'ospital rilascià Plas e discredità el. L'enciate dall'Emna ha in rapport d'inquisizione l'ora confermà Blair srenfaccia al whistleblower, trant rauter mancanzas gravantes en connex con la gestione ed in mortalità extrema durante il sons 2016 e 2020. Us stoppia venir scleri, schil whistleblower doaie venir indemnisa. La Swiss extende ses programm de sparns in il personal a terra, quai adice il chef della società aviatica Jens Fehlinger en vers la NZZ am Sonntag. Konkret do ein redund 10% delles Platzes en l'administration venir reduzides. Relasciades ne sei in bitch planisades. In vista la crisi de carburante, dice il chef della società aviatica, che l'orario de sgol soi restar stabil durante la stat, malgrado che la situazione sia tendida. E la Siria dati las primas midades della regenza. Per decreto al presidente transitoric Ahmed al-Sharaa occupa de nov post centrals, tranter altres ministeris di informazione ed agricoltura. Plinavant el destituì ses Fraschgott, segretario general dell'Uffizi del Presidente, quai en vista la critica per via del nepotism. En vista la guerra civile e la copiciade dal Presidente Bashar al-Assad, avanti non e mezz regge in greva crisi economica in la Siria. Plinavant dati adine da pli protest contro la regenza a Damascus. Ed en il Mali ai da nova mainda pliras attaches da gruppazions militari.

0: Tantas, dapi mesemna seien almain 70 persunas vegnidas mazzadas. Bleras ulteriuras seien ang sparidas, quai han comunicà las autoritats localas. Ellas renfatschen allarmada, da becha var intervenir, malgra numerus cloms de git. La situaziun umanitara en il paese dell'Africa del Veste catastrofala. Gruppaziuns islamisticas emproven da strunir so controlla il centro del Mali. Il medem moment avanzen rebels da Tuareg en il nord dal Pajais.
1: La meteo.
0: Es winter mesi se formen nivels pli spess, surtut en il sit plovi. La temperatura maximale tranter 13 grads en l'engi di nota, 20 grads en surselva e 24 grads en la region de Quira. Damaunes el ura ferm sur trac per part plovi, quaiter redund 15 grads a Quira.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Il concert sin javisch.
4: Presentada florop.ch. Dulce salits florals con las pralines da maestrani.
5: Il concert sin javisch pel di della mamma del 10 de mai 2026. Salutai, mamas. Plazai in grazia fitch. E dans raccontai per ciò che vostre mamme sono le meldre mamme del mondo. Tutto qua, con la vista musica, e con la chance sono un piccolo flores. In sé, per voi, ma non potete inclinare e notare l'adresse della mamma. Tra i saluti iscritti, se ti presentate con prima, e l'ora di stare dietro, telefonare e tante totes e tutte le persone che si annunciano, traino la fine dell'emissione, la sorte, la vista per il piccolo flores. Mes nom Elias Tuzeos. Allegra. Hey, noi abbiamo scoditi tre saluti iscritti dal primo che arriva dalla donna Pia Giger di Mustè e la scrive «Chia salito il mio om Evelyn Ecker Berta de Rungs mis vigins Irma e Teo e special mis donas e puspai ai puspai stau in bi viadi ad in allegra con vus e tot pacific». Sin gleiti puspai. E luge vigil ozza tuttas in bi di delas mummes, gudi fetch e car salitz a tuts e tuttas. E quest giovus da Pia Giger venen cun musica, La Perla, dalla Rosalia, i Yaritza i Suesencia.

La Perla, ingevüsch il concert, ingevüsch della Pia Giger de Mustè. Nov passala sündes, la domenica del 10 de mai, il di della mamma. E no continuain con dus gevüs inscritte, avanci lanciano telefons. Unis arrivamo qua della Renata Bot de Cierf. Pel di della mamma, col prüm raz del sulai, pens chara mamma ozzetai. Tu deres la vusche, mes prüm di, mes prüm plaid deres tu, tu mas dat chanzuns de cor, un man sul front in mia ardur. Tu deres la forza su mia via, ed era il timon cim codria. Tu mas regalà un mont onest, una creta, al mont celest, con te sels mas tu fat craier, l'amur es il più grand manader. Un büschel plaid oz per tes di, liaz col ritmus benedì, da tia lingua tant amada, un büschel ci des far parada. Tu es la flamme, ci non as stüde la lüm, d'una steile ci am guida, e lässe dir verwend, chara mamma, jauta na jent. Qua scrive Renata Bot per la mamma, cultivus de musica, la poesia.

Mario Pacchioni a cantà la poesia sin giovis de Renata Bondacierf ci a saluda con un perbels plez la mamma e qua fa la prossima auditura ci ha scritt via posta RTR la Jeanette d'Albert de Louvain e la salut de la mamma Vendelina cara mamma oz a ti vi ingrazia bi che ti hai scheu ti hai un angel senza alles per mai drovin stai lo esti a dina cheu per nus. Oggi gaudi un bi di della mamma, lei i bain con te, car salizzi tia figlia, Jeanette. E per la Vendelina, per la mamma di Jeanette d'Albert, è già ora da Matteo.

Mattia con Aura, in giovis de Jeanette d'Albert de Louvain, con saluts per la mamma. E con quai, lanciano ufficialmente als telefons per il concert in giovis del dì della mamma, 0820-2530, clair, in usto essere un salut per le mamme, ma ecco che oggi fessa magari sen da salutare la mamma. Con una chance su un bisschen Flurs, c'è un'opera in clea e 3 metri a vostre mamme. 0820-2530, 90 fine le dudes. Per tutto vostro gewusst, vostre Leute e vostre Spiegazioni, per ciò che vostra mamma è la migliore mamma del mondo. E a meritare sempre un flotto saluto.

0: Stubbes Flame Celeste, Vainch Passala Sündes, Konzert in Javisch. Con Javisch, se salut via 0800 Vainch Vainch Cinstrinte. La prima auditura al telefon, Anna Maria Vincenz de Schluein, Allegra. Bon di.
1: Sì, bien di.
0: A chi salut dai?
1: In a moi amici a Ion, a moi amici a Quera, che ho diviso della sua seggiera in Balestia di con seus beatis, a Pito, ma è svigins che ho aggiunto a Ion, che quels anè in Balestia di adesso che ha tutto altri aut. Tu quels che hanno la mamma che fa fa piastra, niente senza mamma.
0: Il titolo, qual è sera da ta? Mamma da Heinci.
1: Grazie al fetch.
0: Donna Anna Maria, coppa senta ella cus di?
1: Io sono per solo, mi la televisione fa so spass.
0: Ma bei un altro con quest'ora è già un buon da dire un po' spass, no?
1: Io sono uscita a buon caso un po'. Ma tu sei, gaudi il civile una volta.
0: Ed un po' compagnia al radio, vai nero.
1: Ja, lässt ein Plagier mit, ja.
0: Ok, donna. Dai, qua è importante, qua è bello. Far plagiare d'otas, fa nempe plagiare la sais vesta. Dai, magari l'impressione.
1: Ok,
0: plazzaina qua, donna Anna Maria. Mamma, Heinche, cool salutz. E Adela, donna Anna Maria, una fitch bella domenica.
1: Sì, mi ho detto, vuoi essere qui, ringrazio il fitch.
0: Grazie. Grazie.
1: Grazie.

0: Da Anna Maria Vincenzo de Schloein ha gevüscha Heinche cun Mama. Vainci treis pas alle Sündes. El Konzert sind gevüscht del Di de la Mama e Salüts. Trametaina alla Mama quiste ad erde de la prossima auditura. Also na erma quiste ad all'apparat Corina Bodda Valciava, allegra.
1: Allegra, Sir Elias.
0: No trametaina in giardino al Salüts.
1: Ai, via sent. E qua a mia cara Mama ad erna falet. E appunto noi va in festa già sin già avanti un'emna al dì della mamma causa c'è otto nora bleni in un'auna tutta la famiglia e tra squai mia mamma è otto via senti tra squai nai gran plagiais c'è io sono in vita trados c'era mamma io ti dico grazie fic ficciun per tutto quello che tu fai ad una per noi noi però in via telefono perché noi siamo via sento scuola e poi non si vede a entrare. Mes hommes, j'ai vu que je solide lasagne, parce qu'elle a fait al mel de lasagne qui da. Et elle a eu cousine la fiche fiche bain, et l'aura a l'air un grand d'un de trois plantines d'ailleurs. Elle a, y'a pour minchon clapi tomates, plantines de tomates de bellezza, j'ai pour mettre un et de flores, et elle a fait quoi qu'un grand, grand amour, et y'a au sache quoi d'un grand lavour. E io prego qua, fitch, fitch. Sì. E io le sbe dire, e non si può vedere che mia mamma viene dal ton 88 anni.
0: Wow!
1: E, hai, qua è proprio bene.
0: La lavoro in ierte tiene gli uffi, ja? Na?
1: Hai, proprio.
0: Ah, okay. Ok, bel splats per la mamma. In romanz, bella musica, lesa dire. E la svesta spiegare, donna Corina.
1: Jau, wir sind mit welcher Stunde in Balmisch-Steyr, wir sind das Jauers, mit grazie fitch Ciara Mama.
0: Platzeina qua per la Mama. Donna Corina, Adela, una bella domenica.
1: Grazie fitch,
0: grazie per il telefono, grazie. Arrivai.
1: Grazie, arrivai.

0: Grazie Fitch, cara mamma, ils jauers. Giavu già per la mamma da Corina Bott da Valciava. La prossima giavuscol ven da Stierva, Nicolin Sonder all'apparat. Allegra.
1: Bunde.
0: Bundi. Hai, la donna, esatto.
1: La donna l'essa salida, un grazie per tutto che ce la fa per me, a pis matats naturalmente, con che c'è idea della mamma, l'essa naturalmente ir salida a dirigir tutto bene alla mia mamma, c'è sarò a ciacco i sisom, suppone, l'è stata coi sera, con che ci matio anche di anniversari, e si vuole anche lasciare salida a tutte le mamme, a tutte le donne, per dire da dots, a dirigir tutto bene.
0: C'è stato oggi il programma pro el, per il dì della mamma o per la famiglia?
1: E hai stato stipo dirsi di mettersi per le spadelle forse per provare a fare un ciclo in gentile per arrivare a smattarsi ci gidon per credere di perché legno l'altro di detto anche forse anche meglio ci va ma voglio dire ci provo a cucinare ci buon per la mamma
0: also la divisa è c'è la mamma poi a dare
1: la mamma è da poter giù dal deiro se ti gli hai la ciòma da dote.
0: Questo flot. Sir Nicolì, noi vogliamo apprezzare già visto musica Felicità Albano e Romina Power. Già visto un bel di della mamma e c'è la mamma possa aiutare proprio a questi in una bella domenica e grazie per il telefono, Sir Nicolì.
1: Grazie, Cerusea, ad avere una bella domenica.
0: Grazie.
1: Un bel
0: di.
1: Ciao.

0: Felicità! Albano e Romina Power, Dudi, sono già visti da Nicolin Sonder da Stierva. Questo è il concerto, sono già visti dal 10 di mai, oggi è il dì della mamma, c'è live di piazzare saluti e avere la chance su un piccolo flores per mamma, c'è l'ora telefonare 0800 25 25 30. All'apparato da Schluain è ossa Evelyn Ecker, buon dì, donna Evelyn.
1: Buon dì, Elia.
0: In che direzione da scena 3 metri oggi il saluto?
1: Io le faccio le da mia famiglia, mie tre sorelle con famiglia, Pia Cosindigia de Mosté, Letizia Montal Taglion con famiglia. Allora le sono già tutte le mamme in feci alla domenica. Che è già un buon dì.
0: Donna Evelyn, c'è sta sul programma da della
1: oggi? Io sono vedata a Marenda.
0: Ah, flott. Buona compagnia per la bella domenica.
1: Sì, bene.
0: Un buon plan. Non tramettai giusto mo saluts an urchige Elpler gruas, Scheitner Bube, donna Evelyn. Sì,
1: buongiorno, grazie.
0: Grazie a te e bella domenica.
1: Sì, se mi giunta
0: qui. Grazie.

0: No, no, 120-25-30, il numero per placare tals giovus con quel dat Evelyn Ecker de Schluein, un urchige Elpler gruas. A Jan continuaina, con saluts per una mamma, al telefon is Ida de Florin. Buon di.
1: Buon di, Elias.
0: Hai, alla mamma, salut deina.
1: Gie bain, io les bugena, salut a moia mamma, la berta caminada, de benedots, die visade delin fech bidi, per di de la mamma. Ringrazio per tutto il bene che la fa di noi, per me, per noi, che lei di noi cao. Ti piace del tutto molto bene. Ora va tutto la sanità che la stetti a massa on scal per noi.
0: Dai, oggi siamo in scontro con mamma.
1: No, oggi boc, ma io non è di me un vese quella.
0: Ah, prima, allora poi domani.
1: Sorvegna le lule flore.
0: Ah, è le giusto a dire. Se non funziona con guadagnare, la poi modena portare in persona, la sua mamma.
1: Che bene, poi è ciò, ja. Grazie.
0: Il giovuce di musica, quel non è spettacolo, viene più botto, ma ossia è proprio arrivato, mumma del gigante emotivo.
1: Esatto,
0: grazie. Grazie a te, un bel dì della mamma.
1: Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.

0: Se qua non è un imni per una mamma, non lo sai. Se questo non fosse niente già visato, ma si è perso in una scommessa. In 20 minuti le dudas, il concerto è già visto il dì della mamma e noi facciamo giusto in avanti con Marlene Solinger da Santa Maria. Allegra!
1: Hi, allegra, Sarilias. Hi, io le già visato a tutte le mamme una bella domenica e fa una bella... con vostra famiglia su una bella festina o ci avete mangiato o ci mangiavate già in cui ne fa scocci sani, scocci pon e hai così tutto e loro volessi giovisare con quella canzone da col nome Stefan Ross da Serta nel Mutter.
0: Che fa il oz, donna Marlene?
1: Hai oz non feci blerata a scuire Pablo Riazzi con il da mia figlia.
0: Als Jatz e das Kunils, ihre Paar.
1: Nein, als Jatz e das Kunils.
0: Also, viel ist in Vakanzas.
1: Als viel geht es nicht in Vakanzas. In Perdis, ich habe gestorben, in Vakanzas, also, in der Schule, in der Quinti Laval. So nicht so in Perdis, aber ich bin hier, ich bin Polgarde, ich bin Leinchen.
0: Okay, aber es ist eher eine interessante Aktivität, Pavlar als Jatz e das Kunils, das zu dir.
1: Nein. Ed è son, hai? Perché ne c'è mina tiro in tocca in fine c'è son quaint col stanno in tincia da scuola e sto un altro in un altro loop. E il post c'è mina in periodo su io, ma va in conservo.
0: Ah, questo è buono, buona attività per la domenica. Ok, plazzaina questo lutz con la musica das Herz einer Mutter, allora Marlene, adele una domenica fitch agreabla.
1: Hai, era del grazie.
0: Grazie, fitch.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Das Herz einer Mutter, Marlene Solinger de Santa Maria, plaza col Javus, quel Konzert sind Javus. Nola accent, weinsch i 530 al Nummer de Telefon per saludar, qua, em in Pais, als in prima linge Mamas. E del Telefon weine dat Urs, Silvia de Rungs. Allegra, bon di.
1: Allegra, Serelias.
0: Ella ist wieder meinst Ladina, ma ella sta durs und schätze ella discorso sur Silvan, cu l'auditorio, co feina?
1: Precis.
0: Ah, ok. A ci salut deine.
1: E salut a nostra figlia Seraina. Also so stunde li stese no valadere l'inclia io. Ella è la prima volta che la vegn, ma al ce l'ha al di della mamma con sia figlia. E noi gli avvisiamo della tot al buon e per l'avvenir e per plagiare naturalmente con la piccina e hai un bel di da mamma e ce l'ha da lavorare.
0: C'è stato il programma da della donna Silvia?
1: Ho usato fatto giusto una torta e ci des enorme blera barbara per mia vagina e quella sta io turice loro sono da raccoltare e la pensa trovare ora un ricetto che non abbiamo mai fatto.
0: Oh, che tu ne vai, che tu ne fici mai.
1: E le sono passate da lunge da vento, sugli qui a morte portare sulla jassa via. Eh?
0: Ma allora, alla telefonata per domandarci o poi semplicemente ir via?
1: Boh, è unita a tutti, una telefonata vuoi dire che non hai a tutti.
0: Ma qua è allora
1: una
0: buona relazione, mi paese, tanto vagina. Ok, la musica, mia cina del cor mi c'è da usurare e la fa parte col cor, donna Silvia.
1: Hai.
0: Sì, allora dodine giusto dire. Salute la figlia e le mammas e Gian, grazie per il telefono e una bella domenica.
1: Grazie stessa, mai.
0: Grazie.
1: Un bel saluto a Osterelias, grazie.

0: Silvia Derungs da Duors ha giuvisà mia cina del cor, mischa daus urava in 9 minuts las dudas e non arriva in pro l'ultim salut de quist concert sun giuvis e qua vende Zernetz, Carmen Haldemann, Allegra.
1: Allegra, se avendo desiendo salute la mia mamma e mi dir grazie fitch per tutto quello che la fa per me e se ti una buona ciales e io desiendo la ciazzun per dire della mamma il cucuc si odal de Melanieus per mia mamma.
0: Non va la versione del Zillertalers quella aveva non plazzato il cucuc si odler Donna Carmen, darfst du domandar, c'è stas il programma oz proela?
1: Mo, oz non esi bler. Oz fece un pa domenja.
0: Ma, c'è per to, also c'è vuol dir fare un pa domenja?
1: Mo, se mangiani l'orientare, do orientare veni da sciau.
0: C'è da voglia orientare, venla, vala c'è?
1: Doi intervini da ciao a casa.
0: Aha, ok, hai. Gut. Also, un paio antar di un pa ciaminar.
1: Hai, preciso.
0: Ja, qua è un buon programma per lo domingo. Se fai se riesce, non fai qua.
1: Sì, sì.
0: Ok, Kuckuck, Jodler, Ziller, Thaler per la mamma da Carmen Haldemann da Zernetz. Ed è una bella domingo.
1: Grazie, arrivai.
0: Arrivai.

0: Kuckucksjodler, Zillertaler, Mander, Giovijada Carmen Haldemanda Zernetz. E quel Giovijus, wenn uns hier ein Tinas Pitchen Chavon per Trar la Büsche, Unders Annunzias Weiner Surni, Edel Büschel Flurs, Gudonia, Nicolin Sonder de Stierve, no telefonare in Pax Pumainz per Fario, l'adresse, el veve telefonare per sia Donna. E con qua dice, grazie Fitch per Tadlar, e lei salutare a tutte le mamme, in clear, a mia e la notare Rama, una bella domenica, oggi impostut a tutte le mamme. Senza le mamme, non funziona più, è l'impressione. Una bella domenica a tutte e tutti c'è là, tutti c'è qua piazzaggio Vus, grazie Fitch per Tadlar. Welche ist das der Partie, per questo Konzert sind ja wüsch, ci da leifen ci vendersche. Dallas Unders, finales Dudas, ci da de Tadlar de Vo via rtr.ch. Ein noch fang keine Wand con ein paar Aktualità. So volevet restare in compagnia.
1: Il Konzert sind ja wüsch. Präsentat auf florop.ch. Dulce Salitz Florals con las Pralines de Maestrani.
0: I can't dance, chantan qua Genesis. Pax moment is las dudas, una delas novitats qua, e devo discurrina qua da vadrets, c'han das podi sfides che sta, e dal viadi della fava da caffè, fin in tazza.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Suentre il scandalo all'ospedale universitario da Turic e la direttura s'exprimira davanti il whistleblower. E la Swiss vuol stricciare plazzes, qua ed intan senza rilasciare il personale. Ozzesi per gronda part sur tracc, a qui arriva la temperatura fino a 24 gradi. Il studis, per vos al microfon Maria Fiali BNG. È nel scandalo in connex con il manader della clinica per la cardiologia all'ospedale universitario da Turic e la direttura dell'ospedale s'exprimida in vers la Sonntagszeitung. La direttura Monica Jenike ha riabilitato il whistleblower André Plas ed ha ringraziato Adele per ses engagi. L'anterior chirurg directif aveva fatto pubblica la situazione insupportabile su se chef de l'ex temp Francesco Maisano. Sin quai aveva l'ospedale rilasciato Plas e discreditato el. L'enciata da Lemna ha in rapporto d'inquisizione confermato l'eras rinfaccias del whistleblower, durante l'auter in una mortalità extrema dal 2016 fino al 2020. La Swiss extende ses programma da Sparn sin il personale a terra. Quai agisce il chef della società aviatica Jens Fehlinger in vers la NZZ am Sonntag. Konkret du ein vardiers per cent alles Platzes in la Administration veni reducides. Relaschades na sein Batch planisades. Planisats sein den tant avantages finanziales schins banduna l'interpresa. Tar il personal da cabina ai la Suisse contangisi a fine mira. Var 140 persones ein accepta in a premia da 15.000 francs e bandunar lur Platzes fin la fin d'avril. Ein num in la Gazzetta della Domenica. Suenter che il virus da Hanta e rut ora a bord e la crugiera Hondius arrivada ozzan da maun sin la insla Tenerifa. Qua è rapporto in pliras medias. En vista all'evacuazione dels passagiers e er il chef dell'Organizzazione Mondiale della Sanadad WHO a Liu. Qua è per calmar la popolazione indigena che fa quitats. El ha sottestriccia che nas attracti a becci da din segund Covid e che il risico resti a piccion per la pubblicitat. La WHO valitesce tutte le persone a bordo della crociera sco contact stau risico e recomanda di osservare elles durante 42 dies. Inco membro dell'equipa sia in della Svizzera. Tenor l'Ufficio federale de Sanadat na il actual managing symptoms. La Ucraina ha annunciato attacce russe, quai, malgrado la pausa del combat, che è in vigore ieri da mezzanotte, è vestita a cuzzare tre dies. Scuol militare ucrainese comunicescia, aia in tai fra le ultime 24 ore da passa 100 combatti alla front, plin avant rapportano le autorità davart persone morte e blessate tras drones della Russia.

0: Il Ministeri de Defensiun russa ha già ier su intermezzi annunzià che l'Ucraina ha contraffaccia la pausa da combat ed attaccia la Russia con drones. La pausa da combat aveva annunzià il presidente americano Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin ed il presidente ucraino Volodymyr Zelensky han omadus confermà ella.
1: La meteo.
0: Oz esi per gronda part sur tratsch, con zunden es sit al grigiun podesi dar plievda. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Cuira e 12 grads a Negerina Auta.
2: Quai en stadas las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Quist in Vienna dat paca naif, als vadrets patischaran, peda quai da paca protezion la sta. Quais un de nos temas e al viadi da la fava de caffè fin in tazza, in un reportage auditiva, spetta sin vossas urales pitart. To quai fin la mezza qua pro RTR, mes nom Elias Suzeos, Romancia bel chansfaivat compagnia.
3: RTR, informativ e divertente.

0: Lucio Dalla, canzone deslas dudeche mez.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Giugiar tutto il buon live al radio. Con musica e con la chance di regalare mo bons del bogno engiadina alla giubilara o al giubilar, quai da usce crebe pro RTR. Plus, ottimo un ulteriore punto culminante alla fine dell'emissione. Sper la büscia per il bons del bon, traino oz er la sort, per cici gudonia al chavon del di della mamma da nostra concorrenza delle chartes postales digitales. Program plein, emalek, vos pranza er, al microfono, namo duna per vo, Elias Tuzeos. Per una giubilare ed un giubilare s'asce presentare saluti inscritti avanti lo lanciamo a telefoni e whatsapps. La prima giubilare da questa missione del 10 di mai a nome Patrizia Gross è da Cerfi, la Valmustaria, a 50 anni. Ciao Patrizia, non ti gratulare da tutto cor per te 50 anniversario e ti giovigiare in tutto il mondo per l'avvenire, sanda, fortuna e contentezza e da moblers bels moments. Qua è già visto tutta la compagnia. E qua là, ven con il Pfundskerle, wunderbare jare per Patrizia Gross da Cierf, 50, già visto tutto il buono.

Wunderbare Jahre, das Funskelle, enchantat per Patrizia Gross de Cierf. Ci celebrescht 50 ans in Metz Centenär. No continuain a Sevgein, cool Jubilar John Jerry Schgier. La prima gratulazione per il Jubilar è la seguente. Car John Jerry, sentiu si attontava oggi de nascente, gratulain de cor. Divisain tot bien, ora van tut, stai sounds. La festivata è oz, car saliz de quera, Brida, Marco e Renata cul famiglia. L'ora sono arrivati ulteriori saluti per John Jerry Schgier da Sevgein e qua dal cor Michedown Sevgein. Car John Jerry, il cor Michedown Sevgein, gratulisce a ti da tutto cor sentire si attonta per l'anniversario. Ti è il mossamento che canta, ma te è giovane. Nos Givigiani ti viene avon buona sanadat e bia plages con te sbiadis ed in tutto ti ufa e demana. Ed in grazia, car John Jerry, per tio anim che ti portas a Nadina e mia scor. Era se ti azzurdaugia da dic la bicetta, sentinus che tio cor stata a Nadina fece a corti. Nos Givigiani in biala fiasta e salidan cordial, main, tio cor mi se dao. Sevgein. E completats venen als gevus da dina terza gratulazione per John Jerry Schgier da Sevgein. I sta scritt qua al seguente. Car John Jerry, oz vesti vain us bumo in a cifra mo bain in care veritabel kerschaun. Con 70 ans mire se navos in a vetta biale e plein ricezia, e la quale ti es a dina staus in idol plein premura per nus sco bap ed us sco tat. Diligenza esti bomo con tia donna en iert, nu che mince verdura e siu plaz in recce, ti eis a dina prompts per sentupadas e fiastas con tes concorsciauns e mi desora en qual sa vida e cortesia. Tes viadis an leo tirmo sau a ti ils details e la diversificazion de las culturas de nies mont. Ti gaudas la vita con tutte sens, Sagi quai durante in concerta din cor ni tir in migiel vincircen su entre la lavura niert. Os denton, mette il tardin de din maun, gauda cunus ti udi de natalezze e fain tec pli pacific. Quels gevis, venen da tia donna Anna Marie, tes affonze partenarias, e da tes cinch beadis. E quai là, cun non future, Pacific, già per 70 ans, John Jerry Schgier de Sevgein. Già tutto il buono.

0: Pacific, No Future, giù già per John Jerry's Gear da Sergian Chiotz. 70 ons. Gesell, l'ora delle gratulazioni del 10 de mai, vain fin già 8 avamens di, sogni gratulazioni a ciascun della cupina. David Kamenisch de Klostra a telefonà per sia figlia.
1: Io ves bugen gratulau a Danita, sin seu 44 aval. E già vise tutto il bien, a vina von, naturalmein, buona sanadat.
0: La figlia Anita Rieser Kamenisch da Jona ha 44 ans. Deve sein della total buona tra metà in quel pacchettin con la tazza d'anniversari da RTR. Las 12:43 a salura RTR con l'occasione di telefonare a so spontan. Via 0800 25 30 per gratulare live al radio giubilaris giubilaris del 10 de mai 0800 25 25 30 con una chance de guadagnare dus bons per boni giardina per la giubilare per il giubilare vale la pena noi siamo qua fino al main quart per saluna ponderai per plez forse un saluto musicale e allora pilai manco il telefono.

0: The Heat Is On, Glenn Frey, in quart de luna. No, bivinantain, la prima gratulante qua. Pas 10 de mai, plas gratulazions pro RTR. Bernardetta de Camilli de Vrin. Bundi. Yeah. Hi. Ella e ses om volen gratular a la cuinada.
1: A la cuinada, Elisabeth Caviezza-Lient.
0: Mm-hmm. C'è tanti nuovi ons alla oz con c'è plez gratulare. Ah, con c'è plez.
1: Ma da mau, e la è da mau per voi.
0: Ah, ok. E con c'è...
1: Ma era uno se poi oggi.
0: Con c'è plez gratulare.
1: Nostra cara cuinada, tutto il bene, da Giorgio Benedetto, non va ningun piacere quella da se vedere la leggetuna.
0: Mm-hmm. Il salut musical che viene in forma di urna un po' di caffè in schottisch di Oliver ja. Marti fa la oz festa ja. La farà da man festa la cuinada
1: la fa da man festa per lui la mia bianca te lo sente la buona musica
0: ok ok sì allora plazzare quella donna Bernadetta grazie per il telefono una bella domenica
1: grazie a voi ok.

0: Urner Bode Kaffi, el Schottisch de Oliver Marti, du Dipper Elisabeth Kavitzel. Ciao, zettanti novans. In 10 minuten lune, je volev gratulare live al radio, con una chance de guadagnare bons pel bon giardino per la giubilare e il giubilare. S'annunziai osso via 0800-25-25-30, precisco Daniel Alig, d'Andiast. Ci desfi già pronto al telefono. Allegra?
1: Ehi, sei da, John Giri Ali, John Giri, tot bien, el da sta tot seuns, a fa, quel che l'ha da fa, tot, quel forz, lot, el cant, el cant, el estau, del
0: dirigent, dirigente è stato, il cor mi si dà se vgiain, John Giri.
1: Ehi, genau, a el da mo sa, so io, quel sprende, fa, quel, scolfa, dina, Eli bien dirigente in cora sia el fa quei ti top ella è plegede quai a lui so se sa fa quai quei in rec is you need those bab a mamma lezene co tu la della del da esta se un gini a tot dai ne gavi nis per so e es vos flot
0: Salut, cool, je vis de passar John Jerry's Gear de Sevgiancia od 70 ans. No, dudin, el cor ce la dirigi, el cor mi se da Sevgian con alles hirundelles. Sir Daniel, grazie. Una bella domenica.
1: Grazie a lei, ti, grazie a lei.
0: Dio.

0: Alla Sirondellas, del Cormisch da Sevgiain, ludi per John Gerisch Gier, che hat 70 ans. Las gratulazions te leve pro RTR, wo po David del rest erfingein a tramette WhatsApp ed SMS, che preleien lura più tard in vos nom, 079-200-70-07, il nummer. Ed quais entran in la concurrenza per dus bons per boni giadina, per la giubilara o per giubilar. In quella concurrenza entra la... giubilare ci viene ossa manzunada, la gratulante Ivan Carpanetti della VIN è al telefono. Allegra.
1: Allegra Mainz. Sì, e vi siete da gratulare a Dirma Ritzmann, quella VIN ho 61 anni. Ci vi sei tutto il buono, andai fortuna. E forse non vi sei una bella botta cineata.
0: C'è la relazione con la giubilare?
1: Ma ella non aveva bler qui e promesso a lavorare o da Russia ci aveva erst fare roba con el e lura hai sa quai dato se ia magari hai
0: e osse mo contact regular
1: ma usi a bler ne più ma non c'è tanto hai
0: sta bel pasto al forno tanto reint
1: Resistit.
0: Ok. Non vai placà c'ara bella in giardina da mia a mia per la Irma Ritzmann.
1: Niente, hai.
0: Donna Ivon, grazie per il telefono e una bella domenica.
1: Istessa mai. Grazie. Grazie.

0: Ida bia contentientscha e plaschegia vischai nus a ti. Nos elegrainda festivals cun tai e passenta bials moments insemmen. En grazia per tocca che ti fas, nos vein fec pugentai. Tia figlia Selina cun Raphael scoera tes farliuns cun familias. Ed es a cort avant luna, no vein amo vonda temp per de püsse lütz, scho leivet erta metter un tal WhatsApp, un SMS, notil plelean in vos nom, Vien alle 79-200-70-97. E Sinclair, vaino era moduna la possibilità di telefonare, semplicemente. Telefonare, gratulare, ci vigiare musica. Le stesse cose che facevate, voi potevate qua placarci vius ed entrare in la concorrenza per guadagnare due buoni per il buon giardino, per la giubilare o al giubilare.
1: Per vos.
0: E una discorre in tanta vonda, lascia discorre la musica e ci sa, forza z'annunzia, ma in cinta voi. Qua per gratulare live, la radio RTR, las giubilares, als giubilars.

Rainian, Sam Fender ed Olivia Dean, 5 passa luna. No, la 100, 20, 25, 30, se volevate qua. Gratulare a giubilare e giubilarsi.

RTR colura delle gratulazioni. Trai de spassà. L'una ed è news un po' più quiet qua, ma è d'uno si inclina una chance. C'è un vesemo, un giubilare, il 10 de mai, vuol l'avete mo plazzare in pergevus e l'avete avere la chance di guadagnare dos bons per buon in giardina per ella o el. C'è allora l'ultima chance, sai qua WhatsApp o telefono? Ma c'è qua mo. Forse viene di mente molto spontanea.

0: La pella valiu la paina, no ein effektiv, ci fa un messaggio in WhatsApp, c'è da scienta mo preleer, e qua per Pirmin Kolb. A tini zong, festi vesci a Pirmin Kolb, si è duda già vel di anniversari. Mama Daniela, bab Urban, frar Maurin, giovegen tot bon sel deda dots, ci il stetta an avant in cerch con fine nossa, in bellezza de da tots nos. Ed in cer saleit da tata Emmi, belci dat te, Pirmin. E dusche entra Pirmin in la concorrenza per als dus bons e bon giardina. E questo vien oz. E mi esce arriva da leer. Elisabeth Kavirzel. Ci vanno tu dire, come si mai da costura? C'è oz 79 ans, non sono zain in Pax Moments per ver in giù, tre metri, questo bons per buon in giardina. In nome da RTR, grazie a tutte le gratulanti per telefonare. E sinceras, cordiales gratulazioni alle giubilares, alle giubilares del 10 de mai, e des domenica, e des ora stabiles, poi che dir, per celebrare. Speranza è vos di impli, con belles inscunters, con buona compagnia, con buone mangiatives, con surprises, forse un regalin. E speranza resta quis di in buona algordanza. Tot al buon in nom della squadra RTR.
1: Danus? Danus?
0: E questo è una giusta ammonia tra la sorte, per cui è arrivata nel studio la Selina Chistel della squadra online. Selina, io va per il dì della mamma.
2: Esatto, io dato una sorpresa per una mamma, ok?
0: Tu sei la diala della fortuna, non vai più la concorrenza delle carte postali digitali, si può dire, e tutte le carte ci avevano un connex. Cool dì della mamma sono entrate automaticamente in quella concorrenza per un grande e bel Chavon, tu hai visto il portretto?
2: Esatto.
0: L'hai visto in una pruna, o?
2: È un canaster con ben buone cose per cucinare, per godere, spezzerie per la cucina e da scia vina von. Io credo che c'è bi.
0: È già ser. E quel potete svordare? Ad una mamma, Selina, tu tiri la sorte.
2: Esatto. Io vai a che ho un pezzo di lins. Vengo a un curio in delle mamme, la sorte viene a decidere. Il pacchetto di sorpresa va alla Valumnezia, più esatto, in te villa, alla mamma che si allegra è Ingrid Soller. Ingrid Soller sorvegna il pacchetto di sorpresa, ha scritto in una carta, annunziato ella per questo engage a suo figlio Gianfranco Soller.
0: Ok, di meno. Gianfranco pisserà per un molto più bel dì della mamma per la Ingrid. Ci vi sei un bel piacere alla donna Ingrid ed er si inclea tutte le mamme un bel dì della mamma. Selina, grazie per tra la sorte.
2: Grazie a lei.
0: E non sanno c'è ora per avere un giotto metter col ciao.
1: RTR, la gratulazioni. La saira da RTR. Con sempre velz. Scoveridas. E hits. Musica non-stop. Messen zemmen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats da RTR.
1: Per las proximas emnes, na quinta la Swiss batch con una mancanza da kerosin. E la pausa da combat tra la Russia e l'Ucraina è venida rutta da omadus pajais. E les duas, per vos al microfon, Maria Fieli, buonasera. La società aviatica Swiss na quinta las proximas emnes batch con una mancanza da kerosin. Quai agisce il chef della Swiss, Jens Fehlinger, in vers la Gazzetta NZZ am Sonntag. In sai einen Kontakt stretch con ils Furniturs e per las proximas sis emnes sap ins tras quai precis quant carburant che veng ad arrivar. Per via della guerra in Iran, da venta carburant bis schars ed ils Kuschs crescen. Societats aviaticas han averti che il provvediment con kerosin pudesta stat diventa più difficile e che ils prezs per ils tickets da sgol crescen. In la Libia specien actual mein passa 500.000 migrants che vuolen viaggiar in l'Europa. Quai ha annuncia il minister da migration grec. Aten collaboria per via da quai stretch con l'autorità da confin da l'UE Frontex e con las autoritats della Libia. Insieme vengono els combatter contro le bande che organizzano il viadis dei fuggitivi ed impedir le partenze da barces alla costa dell'Africa del Nord. Solet oz aia la Guardia Costala della Grecia salva 125 migranti che in due barces stats da viadi nel sito della Creta. La Ucraina ha annunciato attacce russe. Quai malgrà la pausa da combat, chida in vigur ier de mesenoc e ves gida cuzzar trais dis. Sco il militar ucranais comunicescia, aia in taifer les ultimes 24 ures da passa 100 combats alla front, plina van rapporten las autoritats da vart persunas mortas e blessades tras drones della Russia. Il Ministeri da Defensiun Russ ha già ier su intermezzi annunzia che l'Ucraina aia contrafaccia la pausa da combat ed attaccia la Russia con drones. La pausa da combat aveva annunciato il presidente americano Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin ed il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno omadus confermato ella. In il Mali hai da nuova manda pliras attaccias da gruppazioni militantes. Da prima semna sein almeno 70 persone venire smazzadas, pleras ulteriores persone sein anche sparides. Quai an comunicia las autoritats locales. Elles renfaccian all'armada che la nasaia becce intervenida malgrà blers gloms de git. La situazione umanitaria in il paiais dell'Africa del West valasco catastrofala. Gruppazioni islamistiche sem proven de survenir la controlla sur il centro del Mali. Il medem moment avanzan rebels da Tuareg in il nord del paiais.
0: La meteo.
1: Ocesi per gronda par sur tratsch, consunde nel sit del grigiun pudessi dar plievgia. A quir arriva la temperatura fino a 24 graz, a ion fino a 21 graz ed a madulain fino a 12 graz.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Vos suentem es di dar RTR. Hits. Sempre verts. Escovrides. Non-stop.

0: Musica per i mischadins. Per dai. Per mai. LTL. Per vus.
1: C'è una parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole.

0: E las trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. La citat Winterthur surveng in nov president. En el segund scrutini e vegni elegi Stefan Fritschi dalla Partida Liberal Democratica. El a survegni prestzecci and vus da pli che ses adversari dalla Partida Socialdemocratica Kaspar Bob. Uscia il presidi da Winterthur usa en Mauns Liberal Democratics, su entrinera da 14 ons, che il center era alla testa. A Teneriffa a liu la evacuazione della nav da crugera, nu a che il virus da Hanta erut ora. Las var 140 persunas vegnen, sud grondes mesiras da segirezza, purtadas all'aeroport. Da là pon elas sgular a casa. Las persunas derivien da venchatrais differents paiais, rapporta l'agentura da novitats tudescia DPA. Or davant en las persunas a bord veniras examinadas medicinalmein. La evacuazion a per comenzà, cura chiera segir che las persunas nan negin sintoms acuts. Il Schweizer che fa parte all'equipa della crugera sai a venir portà in quarantena. Quella doet enor l'uffizio federal da sanadat cuzar var sis emnes. E nos veniente in una novità dal hockey singlaccio. L'equipa svizzera ha terminato la preparazione per il campionato mondiale con una vittoria fitch clara. La squadra del trenader Jan Cadieu ha battuto la Cecchia con 6-1. Il campionato mondiale in Svizzera comincia il prossimo venerdì, e in sesem prim giu veng la Svizzera affrontarsi nel Stati Uniti. E dankter il tennis. Er l'ultima svizzera è crudata ora dal turnier WTA 1000 a Roma. Rebecca Masarova ha perso la terza ronda contro Jessica Pegula dal Stati Uniti con 0-6 e 0-6. Or davant Anja Belinda Bencic e Victoria Golubic mincia mai perso il gius della terza ronda. La grigiuna Simona Waltert è crudata ora in la seconda ronda del turnier.
1: La meteo.
0: Ozzesi per gronda par sur tracci, con sonde nel sito al grigiun potessi dar plievgia. A qui arriva la temperatura fino a 24 gradi, a Ion fino a 21 gradi ed a Madulain fino a 12 gradi. Da maun doi dar aura variabla e plievgia. Conter saira sa sbassa il confin da naif da 2 mili sin var millimeters. A qui arriva la temperatura da maun anche fino a 15 gradi.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunst cuverides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop. Messen simmen den us redaktor de musica Danilo Pavir.

RTR, musica non-stop. Concerts, scuvridas e hits.

0: las novitats
1: da RTR.
2: La citat Turic ha elegi in nov president. E la squadra nazionale da hockey ha clera man guadagnà l'ultim giro

0: Ses adversari, il pi ferm, per Perim Avdili, della Partida Liberal Democratica, na bec pudi far part al segun scrutini, per quai el e il mars bec vigni elegi in regenza. Golta surpia il post a sia collega da partida Corinne Mauch, che stara des 7 ons alla testa della citat. E nos veninter in a novitat dal hockey singlatsch. L'equipa svizzera ha terminato la preparazione per il campionato mondiale con una vittoria fitch clara. La squadra del trainer Jan Cadieu ha battuto la Cechia con 6-1. Il campionato mondiale in Svizzera comincia il prossimo venerdì, e se un primo giro venga la Svizzera affrontarsi negli Stati Uniti. Er l'ultima Svizzera è crudata ora dal turnier WTA 1000 a Roma. Rebecca Masarova ha perso la terza ronda contro Jessica Pegula dal Stati Uniti con 0-6 e 0-6. Or davant Anja Belinda Bencic e Victoria Golubic mincia mai persi il cius della terza ronda. La grigiunna Simona Waltert è crudata ora in la seconda ronda del turnier. In la seconda Liga Interregionale da Balla P, Aquira 97 pers ad Altstetten, quai con 0-2. Il gols in pir crudats in la 76a minuta e curt avant la fin. Uscia resta l'equipa della capitale sotto il stric della tabella. L'adversari Altstetten, che classa giusto avant Aquira, ha ossa un vantaggio da 3 punti.
1: La meteo.
0: Damaun duai dar aura variabla e plievgia. Kunter saira sa sbassa il confin da naif da 2 mili sin var millimeters. A quir arriva la temperatura damaun anc fin a 15 grads.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi tar RTR.
3: Kun sempre verts. Scoveridas e hits.
2: Musica non-stop.

0: musica per in iscadin.
1: Per tai.
0: Per mai.
1: RTL.
0: Per vus.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Las citats Turic e Winterthur han omadus elegi in nov president. E la squadra nazionale da hockey a Cleremain gudagnà l'ultim giu de preparazione. Da maundo ai dar aura variabla con temperaturas marcantamain pi bassas che oz. E la scinc per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. La citat da Turic a elegi Raphael Golta, sconov president. Il socialdemocrat è sta l'unico candidato nel secondo scrutini. Nel primo scrutini, il 8 de mars, a lume da ciuncant

0: Il presidi da Winterthur ussa en mauns liberaldemocratics, quai suenter ina era da 14 ons che il center era alla testa. E nos veninter ina novitat dal hockey singlatsch. L'equipa svizzera ha terminato la preparazione per il campionato mondiale con una vittoria fitch clara. La squadra nazionale ha battuto la Cechia con 6 ad 1. E la tacciata Grigion, Ken Jäger, suenter la vittoria in vers SRF?
1: Ich habe das Gefühl, wir sind über die letzten Spiele immer ein bisschen besser geworden. Wir konnten kleine Sachen ausmerzen und sicher als Team nochmal gewachsen. Und jetzt freuen wir uns drauf.
0: Il campionato mondiale in Svizzera comincia il prossimo venerdì. In season prim giu veng la Svizzera affrontarsi nel Stati Uniti. In la seconda liga interregionale da Balapé, a Quira 97 pers ad Altstetten, quai con nulla ad us. Il gols in Pircrudaz in la 76 minuta e curt avant la fin. Uscì resta l'equipa della capitale sotto il stritch della tabella. L'avversario Altstetten, che classa gist avant Quira, ha un avantaggio da 3 punti. E sommeiant vesi ora tra il club da Domat in la seconda liga. Con nulla ad in ha Domat pers ordai per Gunter Schahn. L'equipa resta uscì a medemamain sotto il stritch della tabella. E per finir anche una nuova della Super League. Là ha il FC Songgalp di Defender il rang 2. In la terza vosa ronda hanno il Songalais guadagnato contro Lugano con 2 ad in.
2: La meteo.
0: Domani dovrai dare aura variabile e pliavgia. Contro Saira si sbassa il confine da naif da 2 mili sin var millimeters. A Quira arriva la temperatura domani anche fino a 15 gradi.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: A ciascun dal städtli lauf agli omnes in a part de las corridures e dals corridurs curü or de solidarità per persunas chi nu pon cuorer, persunas cun long covid o il sindrom de fatigue.
6: Per quals vegnen bo o de casa, san sez bo scobo se presenta a mossaccia chi han.
5: Quad is un dels participants chi dis curü cun ses fill. Er un tema oz, fin il 2023 vessen tot las stazions informadas de traffic public in Svizzera stuvi esser senza barriera per tot las persunas, quai nun nese mo el cas. E per 1,6 milions francs vol il club de Balapé Tuzan Katzas installare una plaza de Balapé artificiale, per ce quai lo divet qua avant las 6. Al microfono se compagna Elias Zuzeos, Romancia, buona sera.
3: RTL, informativ e divertente.

I wanna dance with somebody who loves me. Chris Whitney Houston. E questa è stata la mia parte. Perotz. Domenica 10 de maio 2026, il Dì della Mamma. John Jerry Flapp è stato responsabile per questa emissione e gli è successo a pisserà per la moderazione. Romancia, speranza si aveva sentito in buona compagnia con Ondas RTR. Se restava qua, doveva la 6 la resumazione auditiva il Dì e giusto davo la ripetizione della vita e creta, lo weist Josef Maria Bonme da in vista in un on pontificat da Papa Leo il 14 Javel. Il conosce personal, ma il c'è della baseggia cattolica. C'è una bella sera e da man dura un buon commenzamento in Lefne Nova.

0: Di der RTL.
1: Las novitats de la domenica con Dominic Hardecker, buon vegni. Il scandal intorno all'anterior manager della clinica per cardiologia all'ospedale universitario di Turic alla direttura attuale dell'ospedale Monica Jenike riabilitau il whistleblower André Plas ed ha ringraziato ad el per suo engagi. L'anterior chirurg directif aveva fatto pubblico la situazione insupportabile sotto il chef de Let's Dance. Sin quoi aveva l'ospedale rilasciato Plas e discreditato el. In chat degli amna ha in report d'inquisizione confermato biarsere in faccia di whistleblower. Dentro altro un contes gravontes in connex col menagi ed in mortalità extrema drone il zons 2016 e 2020. Os stoppi ebben isclereo che il whistleblower doi veni indemnizaus. Il mercato de Turic ha eligiu Rafael Golta Schkonjev president. Il socialdemocrat ha staus il sulet candidat del secondo scrutini. El in prim scrutini veve l'om de Cuncanton survenio mercantemain de plivus che ses adversaris denton senza contonger la maioritat absoluta. Rafael Golta surprende il post de presidi de sia collega de partida Corinne Mauch che è stata gissiatons al cemund il mercau. A Tenerife ha ozzanciet l'evacuazione

0: en siu en prim giug fronte le Svizzeras il Stadis Uni. Donde mia vart, e auge vigil in a biala sera.
1: RTL Vita e Creta.
2: Venerdì il 8 de maggio è stato preciso in onca Papa Leo al Quitor di Javel a Vinius Eligius. Suentre gli imprem onsco per sura della Baselgia Cattolica vese Joseph Maria Bonnemain al Papa sco reflectau.
3: Esiste un mensch der besonnen, überlegt, unaufgeregt, gelassen. Hört sehr gut zu. Nimmt alles auf und erwägt die Situationen, die Umstände ohne Eile, das heißt ohne unüberlegt zu werden, Entscheidungen trifft.
2: Pazienza, calma, Reflexion, in a bun orella, Habilitats per un flash legiziuns, ada buns cusels, al cui bu è als talents de mincia moma, en que sen. Sincera gratulazion a vus totes sil di de la moma. È probabil, dati oz flux, sco sein de rinconoscienza a Carezia.
4: Quei hai forse in a pinche gesta per favasevel tot il bien che s'abegia sa venzel zu pau. Ci vesa dina con las momas en gi per gi keuper nus, c'è lavur che las fan, che las teitle nus a danquitau per nus.
2: Marcel Köhle vuol en siu pleit bo ex nom anima de regalar flurs, ma ben pitost de fastem silas pinches causas, silas pinches miracles de la vita. Vois marvellas? Lu stai con us. Miu nome è Gabi De Gonda, adio ci vis la vus tozza totes in a biala domenia, bica vus vais centauen al radio.

0: Il secondo domenica del maggio, il dì che le mamme stanno al centro dell'attenzione. Biars vesen quella celebrazione sco, dì de commerci e piuttosto superficiale. Al dì della mamma asce den ton survenì importanza, quella pel cor, perché mamma vai nos in soletta. Adesso nos ingrazia in adina puspai a nostra mamma e durante gli anni asce ben quella domenica senza dubbi esser siu dì. Adina Flur, regalada con cor, muenta mincia mumma. Marcel Köhle, el è scolasta teolog, a siu pleits in via a el num nau oz, la miracla de Flurs.
1: Vita e Greta, il pleit sin via.
2: Avon duas jamnes, esse mia partenare di Eustein vacanzas a Lucca e la Toscana. Sventa che nos ven retratsch leu nossa combra, essen nus a messen via per explorar un pau il mercau. Ad il jei buiu ditsch, che nus eren lup per schabetsch a mietz in a fiera da flures, sin in dils platz principals da Lucca. Ad il era in a mag de colurs. Roses, geranis, petunias, a biabia autres flures en las pli differentes colurs. Ils crescions steven eri, contemplavan la gronda purgida, ni godevan semplament quella atmosfera speciala. Il era la fiera dei fiori da Santa Zitta. Pia, in a fiera, no che il mercau se regurdava da sia patruna, la soncia Zitta da Lucca. In tocan lu, veva gli un mai odeuan se ceda quella soncia. Ma sia historia a lu, tutina plidentau mei, esche la vetta da Soncia Zitta è stata tutt'altra che spettacolare. Ne gins grands pleits, ed ne gins acts heroics. Ella era in a simpla fumiciasa. A sia vetta consisteva de lavur, de fa commissions, ed ad esser cheu per se signurs. Ad esche quella lavur a dovrau bia temps, ad iere in gran burdi, a Zitta mai am blindau ils paupers. Ad ina leggenda metta quei l'US il punct. In gi a ella preu peun per portar quei als paupers. A cuc il signur a l'uplidentau ella c'è che la porti leu en ziu scusal, tu a ella vedetsch flures. A cuc la virtel scusal, era veramein flures leu. A quella leggenda regorda un oz la fiera da flures a Lucca. Scha quella miracle da flures a propi giù leugascia è per me buasci decisivs. Pli importante per me il messaggio che è stato vostier a ca ha in a certa actualità per questa domenica il gi della mumma. Nus regalein flures a nostras mummas a gen in grazil. Quei hai forse in a pince gesta per favasevel tot il bien che schabegia sa venzel zu pau. Ci vesa dina con las mummas e in gi per gi cheu per nus. C'è lavur che las fan, che las teitle nus a dan qui tau per nus. Tu quae shabegia vuol la lista della gronda tribuna mondiala, ma ben plitost el discus. A scia, a Zitta viveu, ed a scia vivem bia mummas. A forza giai in quei la vera miracle da flures, che ort quei che las mummas datten, Temps, attenzion, carezia, ca oda quei cresce in se bi, se vens di scusa mein, motutina effektiv. Rajuna wunda per un grazia, kun in bien pleit, in a gesta, ni in match flures.
0: La miracla de flures. Al pleits in via de Marcel Köhle. Se besant oz si la leggenda de Soncia Zitta. Quel, a tutti ils auters pleits in via de la domenica, am fleis vusco adina sin Play RTR, ni agli actual e la quotidiana de venderdis. E gi vis la vus buona continuazione de quella domenica.

0: En cuort moment va il magazzin della domenica a fin. Ai vala d'Anton la paina da sta vinavon con us. Hosp, degli arci musical de Dots, ai nomnada main Jatchen Janet. El complanesce ozels dies de maig siu ottiontaval anniversari. El è nasciu sa crescu si a Clin, neu a cant e musica a marcau la famiglia dils Janets. La cerna de siu mestreng Vest Anton viu manà Jatchen Janet en tutta un'altra direzione.
1: Vermange era previsto che avesse fatto ingerzunati da disegnador tecnico. Quando era più o meno deciso che c'è così forza via per la firma di notte avesse fatto qua.
0: E la finale è tutto vignu auter. Ella frequentava il seminario di scolastica Quera e la studiava in avon musica al conservatorio di Winterthur. E dil 1976 toccan zia pensione a el instruiu musica e la scuola media e dal preseminario ladin a Samedan. Con sia passione per la musica e per il canto a el se viu entusiasma bia scolares e bia scolars. La comprova a el success con se scors la cumbricula ni è al rudè de chant. Quei modus exemples. Durante els devos de tennis, ai Jatchen Janet, denton staus dirigent de biacors, della promoviu fech ferm al cant e la musica e la ingedina. Tet lai il jarch musical cun Jatchen prevost. Il jenum nadamain sia devosa emission su enter curante treis ons lavurtier RTR. Os a Jelius in pensione. Bia plage con gli arti musicali, suenter le novità della Snow.

0: Di der RTL.
1: Las novitats de la domenica con Dominic Hardecker buon vegni. El scandal intorno all'anterior manader della clinica per cardiologia all'ospitale universitario de Turic alla direttura attuale dell'ospitale Monica Jeniche riabilitau il whistleblower André Plas ed ha ingraziato ad el per siu engagi. L'anterior chirurg directif aveva fatto pubblico la situazione insupportabile sotto il chef de Let's Thames. Sin quoi aveva l'ospitale rilasciato Plas e discreditato el. In chat degli amna ha in report d'inquisizione confermato biarsere in faccia di whistleblower. Dentro altro un contes gravontes in connex col menagi ed in mortalità extrema durante il zons 2016 e 2020. Os stoppi ebeni sclereo che il whistleblower doi veni indemnizaus. Il mercato de Turic ha eligiu Rafael Golta Schkonjev president. Il socialdemocrat è stato il sulet candidato del secondo scrutini. El in prim scrutini veve l'om de Cuncanton survenio mercantemente plivus che ses adversaris denton senza contonger la maioritat absoluta. Rafael Golta surprende il post de presidi de sia collega de partida Corinne Mauch che è stata gissiatons al cemund il mercato. A Tenerife ha ozzanciat l'evacuazione del bastiment neo che il hantavirus è rozzò. Le redon 140 persone da 23 differenti stiare vengono sotto misure di sicurezza rigorose trasportate all'aeroporto. De l'eusanelle lo sgulà a casa. Le devose persone vengono da mondo sgulate so. L'Organizzazione Mondiale de Sanidad ha confermato un tocco nostro 6 persone in infezione con il hantavirus. Per 2 persone vale l'infezione sco probabile. L'equipa svizzera di hockey ha terminato la preparazione per il campionato mondiale con una fece clara vittoria da 6-1 contro la Cechia. Il campionato mondiale di hockey in Svizzera inizia prossimo venerdì.

RTL. Mes radio, mia lingua.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.

da ledra, müsli still, da wenda no, juppali di und satta ledra, müsli still, da wenda no.

Fluor seciadas, da Peter Lanzel. Tanter ils fölls chat una fluor seciada. Bec un tocker quella in zinsles va, e da tuazza bellezza d'una iada, culur, grazia, parfüm, nöglies resta. In zinsles scola fluor, er l'algordanza get da quel temp. Quaicid es mort. Rimmes, vus spersas in la lontananza, pardert eser per vus le stessa sorte.